Plaja in Andret, quest de qua nu sun stat salda, el reclama quai c'el po, sa tu vos salvar la patria, va star mo il toc pugno. Jontas passa una bonura, un bel dì el stat befreist,

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta glaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppür, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

canzun da sera, de Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zem da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ad il cor, vign incantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.

0: las novitats der RTR.
1: La populaziun da Brinzauls doi elaborare il nov maletsch al vitsch insieme con l'ETH. La vischnanca d'Alvra e la regenza Grischuna han informato ier da vart il stan actual. Actualmente vignes l'iniziativa da neutralità refusata all'urna. Per l'iniziativa d'alimentazion è si pli stretch. E Laura oggi si ferma sur traccia di plova ad Ina Puspei. Quater maximalmente 17 grazie a quera. Gliela sis, meu nome Urs Müller. Biengi! Dalla saira di informazione a Castia, la Vischnanca d'Alvre e la Regenza Grischuna informata vart l'avenir dal Vitsch da Brinzauls. Insieme con la ETA, due in abitanti restanti, concepir e sviluppare il Vitsch futur. Le chases delle persone che abbandonano il Vitsch dovevano venire spazzate. In tutto, sono finus venite inoltrate 42 domande di dislocazione. Grazie alla galleria de drenage è il Vitsch de Brinzauls de Pin Mezzon Puspei abitabel. La Val Calanca è attualmente invece accessibile per il traffico. La ragione sa implire sboves che è in sotterale via. Quella restia serata fino al mainozzo di misdì. Castaneda setza è anche contangibile con l'auto, ha dichiarato in pledader de medias della polizia cantonale sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten STA. Per motivi di sicurezza sei a plin avanz serata la via cantonale tra Terpiani di Verdabio e lo Stallo. La polizia è in collaborazione con le Vischnanches evacuai di informare le persone che siano pertucciate il pli fece. Era in legge di una bassa data impediments de traffic per via da Bova si era serata la via tranter San Jon e Schiarl, square quella tranter Suren e Duina da Dora. Qua scrive la Vischnanche de Schuol sin sia pagina di internet. Avesse il sovran svizzer votato in chat da Vusta, vart l'iniziativa da neutralità, fisquella venida refusata l'urna con 54%. Quai muosse l'imprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Intant che 54% delles domandades e domandats sun contra l'iniziativa, indicescen 42% ci sun per, 4% sun indecis, que ci dà un avantatge de 12% als adversaris de l'iniziativa. Eir muossa la recerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sustegnen illa majorità l'iniziativa de neutralità. Tercels partits ci han dat ora la parola «Kunter» es la base «Kler eir Kunter». Ersch abundant la metà delle persone domandate sostenessen una definizione della neutralità scritta in la Costituzione, dicen 70% c'è la possibilità di sanzionare e di collaborare su un livello internazionale es più importante. Tut part alla ricerca han passa de 7.000 persone da tutta la Svizzera. La quota de sbalz es der plus minus 2,8 punti percentuals. Fabia Caduff, redaktion Casa Federala.
1: Per l'iniziativa d'alimentazione dati attualmente in una situazione da pat. L'enciata da Vust avesse un 49% Vujà contro e 47% per l'iniziativa. La votazione è il 27 settembre. Sentre il presidi da il Center Watt sa distanziesce er la superstanza dalla partita da sia consigliera governativa Valerie Ditli. Con 14 contro 6 Wuster 2 abstentions ricomanda ella als delegats da Bitch zu stignare in ulteriore candidatura da Ditli. La superstanza è samusada trumpada, da vart la mode maniera sco Ditli aia annunziasi a candidatura per la regenza. Ella naia bitch coordina quai con la partita e naia air bitch resguarda termins in quest connex. La fin demna a Valerie Ditli annunzia che ella voglia candidar l'autre favrer per una ulteriore periode d'uffici. Ella è già da dit su gran squetch politic per via de se stil de manardi spitaivel e per via di una procedura currenta in connex con maldiever d'uffici. E dank del sport bala pe en la runda da play-off per l'Europa League a Thun perso d'Eifer contra Lech Posen della Polonia, Kleramein, con 0-7. Il geo de retourne l'emna proxima. Cro del campion svizzero continuesce Thun en la fase da Liga della Conference League. Ed en la runda da play-off per la Conference League en gli Streis Club Schweizer Staats in Aktion ir Saira Sion a Pers contra Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano a Godegna contra Maccabi Tel Aviv con 2-1 e Songaglia Pers en il Danemark contra Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia e bletsch contro saire dati sclerides. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legge di nota, 16 gradi in sorselva e 17 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza è più avanzata la via cantonale tra Piani di Verdabbio e l'Ostallo. A scuola è inserita la via tra San Ion e Charles e tra Suren e Duina.
0: Qui è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: La buon'ora del 25 d'agosto con Ledina Scena. Buon dì, spero che voi avete dormito anche l'inz. Neanche così semplice, con stunzi le staiette di questa notte. Mi c'è casa, esce una nuova erotica qua per aiutare a nirbain ordalette. Bel favore qua con noi.
0: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: Un bel venerdì con RTL.
1: Le 6 idees.

In buon venerdì buon'ora dal 21 de Washti. Be giusto 5 dies da voce la EM d'atletica leggera eside a fin a Birmingham. Dai a fin già al prossimo highlight. A Lausanne a lue al du de Javel de Quindes Diamond League Meetings e saira aia comenzà i qua giusto con il record an mont du plantis a pisera pel spectacle i udegna l'occorrenza de silir culasta i quai con in altezza de 6 metri i vanciun a mo mai approccia a mo mai nenis in atlet sili usce ot sun terrain svizzer. Al programma principale de l'atletissima a Lausanne da loro quista saira una gronda parte dell'elite mondiale is la partenza a Lausanne, ma ir nos atleti i atleti svizzers ne ston propcia nöt so par, usia per exempel de vera giusto quart de volas ot questa sera la campionessa d'Europa, l'Angelica Moser, il Silgir Kulasta, i vers des de la snow flora la corsa d'impedimains con di Tachi Kambungi, ci ha mancantà bros, non so la gordain alla EM, avant pax dis beper parchi, Pachi o si appunta la chance per una piccola rivancia. E per finire, allora questa sera il meeting a Lausanne vuol dire circa verso 10 delle 10, poi allora eravamo a vedere la nostra staffetta delle donne sul 400 metri, vaglia proprio la paina, e su quella disciplina non fa parte della Diamond League, le Svizzere non si vanno a guadagnare la medaglia d'argento a Birmingham, poi sarà per Blair Prejair e il battacore quella iada per i fans dell'atletica leggera fin d'evna passata. E appunto questa sera Quaren ir Elis a Lausanna SRF Mossa Live. Le 6 din quart. Vende di bunura, ti vici un bon dia.

Vende di bunura in 8 minuti e alle 6 e mezza. I devende dot dai allora era nuova musica da Del. Sam Smith. C'è una scena per censura. Questa qua al James Bond Song Writings on the Wall. Acciv per quel Grammys, in Oscar. I postet con scena per sias balladas da Herzschmerz, Dio se ne ha da. Scopo questa qua. Oh, Stay With Me dal 2014, quasi il soundtrack per Course Roads e appunto ogni ora al nuovo album di Vende Dots dai a quel Hazel Eyes è il titolo, i experts de musica ci titolation la musica su quell'album nuovo, tante rotte con frases sco in branclada cioda sia quai. Se vai ad una dovrar, brancladas ciodas, per cui oggi buonura a nostra redazione di musica clitore una di quelle, ci dis era punta di chattare sul nuovo album di Sam Smith, To Be Free.

Eros Ramazzotti. Per un buon venerdì, buon'ora. E da voi lo registro le novità dalle 6:30. Buongiorno.

0: In bel venerdì bun'ura ossa les 6:30 Urs Müller plonculas novitats.
1: Dalla sera d'informazione a Castia, la Vischnanca d'Alvre e la Regenza Grigiuna informata vart l'avenir del Vitsch de Brinzauls, insieme con la ETA ad Einels Abitanz restanz, concepire e sviluppare il Vitsch futur. Le chances delle persone che abbandonano il Vitsch doin venir spazzates. A Vesel Sovran Svizzer vota lanciata da Wust, da vart l'iniziativa da neutralità, fis quella venida refusata l'urna con 54%. Dall'iniziativa d'alimentazione, dessi attualmente per contro in situazione da pat. Quai muosse l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR. Ed è la runda da play-off per l'Europa League a Thun Perser dai per contro l'Ech Posen della Polonia, Claremain con 0-7. Il giudice ritorna l'emna prossima. Croda, il campione svizzero, continua a scegliere nella fase della Liga, della Conference League.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Al vento di buon'ora comincia a senza pioggia, a smuda l'ora per la buon'ora e comincia a plovere nel vest, per parte fatta intensiv, ci può ora durare fino vers sera. Quai topro temperature più freschine, oggi da 12 gradi in di notte, fin 16 gradi dai oggi in surselva, e maximal mangi 18 gradi in la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è bloccata per via di una bova. Per motivi di sicurezza esercerà la via cantonale tanter piani di Verdabbio e lo stallo e a scuola sono serate le vie tanter Sagnoni Sciarl e tanter Surin e Uina da Dora. Tutti sono via, oggi buon'ora, fate attenzione e buon viaggio.

0: talk about.
1: Musica grischuna. Minchadi e minchura der RTL.

0: I plani plani comincia a savurar da fin di una vinta di buon'ora vanc avant las set.
1: RTL Impuls.
0: Anna Fluri ha buon'ora con sé in pisamainzi di storias per prolungare in sic nostra sta.
2: E 100 ore in terrazza vede la maese da crappa. Sulindo quels ciabels da plastica alfs. Mi es ciamme staccen sulla surfaccia. Per colazzium, docco un cornetta di crema tacciuz ed un sui da persic. Mince buon'ora ans compre bab un pacchettin purtratins da panini. Mince votta dai la sprenza ci fustiers un da quels speziels d'argent ci liugen. E la temma c'è mia frer clapes un da quels speziels d'argent ci liugen. Durant il dì es o scecciot, c'è la bella cesa freida da crappa porta stigeriment. Il ceva mezzì fenza per solit il bagn in lei. E dai a vis per la prima volta una serp dova con nuder. Da spelò non risci più da dire nuder. Quellas es zoppen dappertut. Ed er vis quen svelce quellas noden. Er illurt a vos cesa docco una serp. Granda e naira, sai a quella. Mia bab l'ho scovirt il prüm dì delle vacanzas. E non va frischede da dire a guarder. La saira passede venza vis cinc scorpiums vid il mur da vos la maise da terrazza. Ed observò scucelse muantolur a guaglis. Se c'è mintri e slerva lunge, trampolinesci o se c'è tutte le bestie scappen. Mia bab dice quelles egen da più tema da me cu viceversa. Ma è non sum per svase ciò che sai a vaira.
1: Impulse.

0: Cominciare il venerdì con un schlager per ci nuove fra signor di vanno giusto do di dudes delle sette.
1: RTL Centa la domanda da Lemna.
0: Süt, e la sta vanci sis qua dudina vezzaine ibadaine irsia osa dat almain in pa della pluvia bramada. Tempo per domandare romances e romans quant pisis c'è la sutina falura adesso.
2: Iei scic.
3: Il tema ci occupa attualmente a tutti.
4: Al momento è estremo.
5: Intorno ed intorno esiste.
3: Qua è la sera a 35 gradi, a scuola in giorno intorno a 32 gradi. E da fatta Samiden, e si inizia out, però bot, 26 gradi.
6: Si dice che è da quelle periodi che è stato. È caldo. Ma uno è sgarzato.
7: Già, ho fatto un effetto che è las Alps an piteu
8: bler masachot ci destat da star al bler be da dem wart
9: ci fa pisers is naturalmente els vadrets is is vai montagne ci tu vezes tot las valz il zuals tot sutora
10: vi paldi e no sai no spoir col velo no spoir camminare de simple manch bler masachot giù la bassa va in bada ma qui les montagnes vara manch una stat fiche agreabla.
5: Tuarner dall'Alp cincemnas più bocce coisità.
11: Non sono di un motivo del festival qua, con sto i più bocce dall'Alp, e ai piuttosto in tre momenti.
9: Spaurs il pastor sudal hanno giudici un grande problema con qua.
12: In generale, poi per Frankfurt, chi tos.
10: Questo è un gran problema di spararci a questo nuovo in avanti, in gli stessi modi.
6: Io questo, also io avevo bugginca, ma questo è un po' fine, questo gerraiva.
13: Non siamo in tozzi le nostre fontane a sponire fin, cioè non avevano neanche più acqua. E c'è minci un stesso un po' rispettare qua e dire intorno un po' più. Vare un po' più responsabilità per qua c'è non fine.
8: Non so, speraine che non la pluvia, si venga, ne sa. Ma se speresse che non la pluvia e loro più qua sono ci aiuti un po', ma loro la sottina di quest'anno, quella non è di ventamo.
0: Appunto, sei dati un po' da quella pluvia bramadi. I ves oz eramo da dare un po' fin saira, ma er qua pisera l'ora pel prossim. Problemin al fond non è pront per massa blera blec da vola sottina. Qua l'ora eramo nos tema oz bunura in bun in ura. Nord delle sessetese, buon dì!

Star su con RTR al 20 di buon'ora in 4 minuti le novità delle 7 tema tanto rotter la sera di informazione la sera a Cestengio ci desnu informa sur dell'avvenir del comune de Brinzals. Fin là amos sempre Rats. Belle che conosco buon'ora.

0: las novitats ter RTR.
1: La populaziun de Brinzau soi elaborar il nov malesch del Vich insemen cun l'ETH. La Vischnanca d'Alver e la Regenza Grischuna han informà ier davart il stan actual. Actualmein vegnis l'iniziativa da neutralità rifusada l'urna. Per l'iniziativa d'alimentaziun esi pli stretch. Il aura oz esi ferm sur traccia di plova d'ina puspè, quai ter maximalmein des doc graz a quira. Gliele set, meu nom Urs Müller, Biengi. Dalla saira d'informazione che stia la Vischnanca d'Alvra e la Regenza Grischuna informata vart l'avenir del Vich de Brinzauls. Insieme con la ETA do ein abitants restants concepir e sviluppar il Vich futur. Le chiases delle persone che abbandonano il Vich do ein venir spazzades. In tutto sein finus finides inoltrades 42 domande de dislocazione. Grazie alla galleria da drenage el Vich de Brinzauls de Pin Metzon Puspe abitabel. La Val Calanca è attualmente becce accessibile per il traffic. La Regione sa implire sboves ca in sotterala via. Quella resta serata fino al main ozza mesdì. Castaneda setza è anche contangibile con l'auto, ha declarato in pledader de medias della polizia cantonale sin domanda dell'agentura dramitats Kisten STA. Per motivi di sicurezza si è in plena avanzerata la via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. La polizia ha in collaborazione con le Vischnanche evacuato di informare le persone che si sono pertucciate il più facile. Er in legge di una bassa data impedimenti di traffic per via da Bova si è serata la via tra Sagnon e Schiarl, square quella tra Zuren e Duina da Dora. Qua scriva la Vischnanca da scuola sin sia pagina di internet. Avesse il sovrano svizzer votale in chat da Vusta vart l'iniziativa da neutralità fis quella venida refusata l'urna con 54%. Qua muosse l'imprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Intant che 54% delle domandate e domandati sunt contro l'iniziativa, indicescen 42% ci sunt per, 4% sunt indecis, que ci dà un avantage de 12% als adversaris dell'iniziativa. Eir muss la ricerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sostegnen la maiorità l'iniziativa de neutralità. Tercels partits ci han dat ora la parola «Kunter» es la base «Claire Eir Kunter». Ersch abundant la metà delle persone domandate sostenessen una definizione della neutralità scritta in la Costituzione, dicen 70% c'è la possibilità di sanzionare e di collaborare su un livello internazionale es più importante. Tut part alla ricerca han passa de 7.000 persone da tutta la Svizzera. La quota de sbalz est der plus minus 2,8 punts procentuals. Fabia Caduff, Redaktion Casa Federala.
1: Per l'iniziativa d'alimentazione d'acti attualmente in una situazione da pat. L'entrata da Vusta avesse un 49% già contro e 47% per l'iniziativa. La votazione è il 27 settembre. Sventre il presidi da il center vat sa distanziesce er la superstanza dalla partita de sia consigliera governativa Valerie Ditli. Con 14 contra 6 vus ter 2 abstenzions recomanda ella als delegats de Bit sostegnare in ulteriore candidatura da Ditli. La superstanza è samussata, trumpata, davart la moda e maniera sco Ditli aia annunziasi a candidatura per la regenza. Ella n'aia bec coordinà quai con la partita e n'aia erbec resguardà termins in quest connex. La fin demna a Valerie Ditli annunziò che ella voglia candidar l'autre ferver per una ulteriore periode d'uffici. Ella è già dedit sud gronschquetsch politik per via de se stil de manardi spitaivel e per via di una procedura curenta in connex con abus d'uffici. E per finire anche il ballo a pè in la ronda da play-off per l'Europa League a Thun per Sordaifer contro Lech Posen della Bologna Claremain con 0-7. Il geo da ritorno è l'emna prossima. Crode il campion svizzero continuè Shell en la fase da Liga, dalla Conference League. Ed en la runde da playoff per la Conference League in G-Streis Club Schweizer Staats in Aktion, Sion a Pers contra Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano a Gudignà contra Maccabi Tel Aviv con 2-1 e Sangalia Pers in il Danemark contra Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: La bunura dati anche clarides, il sventer comenzi a plover na dal vest, per part plovi ferm. Contra saira cessa la plievgia, la temperatura maximale tra 12 gradi in lenghe di nota, 16 gradi in sorselva e 12 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza, plin avanza rada la via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola inserata la via tra San Iones Charles e tra Zuren e Duina.
0: Quai entstata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Il vento di buonura del 21 a Washno è già pronto. Un momento più speciale è dato il sera a Ciaste. Ed è stata l'ultima sera di informazione per Daniele Albertin. Il presidente del comune Albula Alvra è stato gli ultimi 8 anni, 27 anni, la faccia di tale sera. Cucciol come già è stato per il. Scoprossimo qua per noi. È un ledino scena. Buonì.
0: RTR. Credibile e simpatico.

0: Bel venerdì buon'ora desch, passales set isa. Illa saira d'informaziun saira in connex col rutsch de Brinzauls è stata una iada da più una emozionala. Nu ci ves dat votum so critica, na id è stat l'ultima saira d'informaziun per Daniel Albertin. Il president de comune de Albula Alvra è stat als ultims 8 ans 27 iades la faccia de quelles. Illa 27 avle esida a fin con standing ovations e applaus per sia lavur e per ses engagi.
1: Ja, ich posso schon dir, le schon greve, oder iva manu 27 seires d'informaziun di vangi differentes time presera in quella seires d'informaziun ad all'otter wart in so via che seira cer con tot che la sfides ci vagn in se porto della popolazion ad in se porto di spartucias de quella sfida.
0: Ich verstehe, sei ein Wiss pro l'Applaus in ein bisschen Alarm pro Daniel Albertin. I fici grond ist lure stat al surlevt. Cina na dat malgrato qua ci dis capita durant als ultim sons in a gronda catastrofe.
1: Aber per me, o se si va da doce ons, con una fase sci intensiva, da, con Brinzauls, è schon in liv gemeint, ci sa simplemente che è la mia davosa serie di informazioni. Si capete vicenza c'è a Brinzauls, adosso capete ierna vot momentana a Brinzauls.
0: Qua dice Daniel Albertin, saira da vossia ultima saira d'informazione sco president de comune. Tra di allora c'è nuna da quella 27 ci sia stata per ella più greve? La risposta è quella da oggi in il magazzino de mezzodì o l'ora su rtr.ch.
2: Per vos, con vos.
0: Buongiorno.

0: RTR, il venerdì buon'ora, in poche secondi, svancia passa le sette note scurine del sport. Più preciso del sport de mountain bike. Oggi di trais della corsa de mountain bike de più etappe in Grigion, il Swiss Epic, ma l'ora mette al programma della corsa ad una dercia sul c'è, privi della ferma pluvia e privi de privel de stresores an els responsables del Swiss Epic schon stuvi adattar al traget della seconda etappa. Erier oggi sei l'ora dercia nu de adattar al traget per la corsa de dot. Oggi impede dir de la punta sur il tet del Swiss Epic per dir uscenes al pass de Scaletta via Tavo saia decis de ridur ir la terza etapa del Swiss Epic i restar be in Engedina per dir uscea. Hai, uscea an les ciclistes il ciclist del Swiss Epic de far ot be 61 kilometers be hai para ir quai vare bler as müda mainz pretenden bler flexibilità de tot les participantes i de tot els participants uscea ir del team RTR un'impresa che ho conosciuto fino agli ultimi dies con Rolf e Pierina Beli. Roman Dobler, ellis alla partenza, alla punt e poi ossa spranza se tot va bene di scuorer con es dus avant la partenza. Roman, buondì Roman.
1: Allegra manci, buondì qui dalla punt in giocedese attuale, manci per fortuna a Mosutti rivizzo ne Rolf e Pierina Beli dal team RTR lo indite avant, tutto Müda Mainz pretenden blera Flexibilità. Da vu, Pierina, coi avut in tua arm con la flessibilità, sapiglia qui un disco c'è il vegn o coesi?
2: Gei, è proprio di stare flessibile, io e Gemma Demper tutti, mi sto a fare migliore la situazione, la sera studi già scans. Gei, prendo G per G, è una meina, proprio al spicciato anche io se decideo, cerca il plan per l'altro G, ja, per noi sind wir jetzt nur noch stehen im Velo, nicht stehen im Velo, trainieren in der Blickaul, aber es ist ja proprio eine gute Entscheidung, die ich jetzt auch sage.
1: Eine Etappe ist das Kurzlieder, per 20 km, nur rest ein in der Wall, in der ein Uhr al Pass der Scaletta, hai rest flexibel, Rolf, er kann sich per tu la vesce dire, la bismainta, questa sarà auch eine der grandes Sfides, c'è tra Reint.
3: Ja, sicher, forza bis qualche Profi-Athlet, die Buschile trainieren relativ paug, aber tot für Celska waren halt Pijic und Velo, die schon tendenziell trainieren Tag de Pli, per cui che waren Tag Pijic, zu enter de Kurs, die wollen wir sie in der Grande Plief, die haben ihnen gar, lui halt schon Bianchi, senza il 13 adeguati.
1: Auch la Taktika da Trarent, hai tu schon seint una jacca da Plövia, er da Wenz, lur al Pulloverin, so teint am Mensch, proprio plus es Wettes, plus es Schichts.
3: Ja, aber let's vai aus Mayen, von la Partenza, per quel che plova, bo traggio lui, prendelo un vero mensch schon mai gerade il necessario, aber tutt'in halt

0: Der Vendredi Bunura del 21 August Spranz al Kumanza ihre Bein per wo intant statt les 7 Metze ure per les Novitats a zur Bunura von Urs Müller.
1: A Tusauna ed ein gran incendi la notte passata, in restaurant con abitazione Sajars completa main. 5 persone seien anche sparites, quai ha cominciato la polizia cantonale. 8 persone seien venites blessades per part greva main. Aves il sovran svizzer vota lanciata da Wust, da vart l'iniziativa da neutralità fis quella venida refusata all'urna con 54%. Tra l'iniziativa d'alimentazione dessi attualmente per contro in situazione da pat. Quai muss l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR. Ed in la ronda de play-off per l'Europa League Thun perso dai per contro Lech Posen della Polonia Clara Main con 0-7. Il giro di ritorno è la prossima. Crode Thun o continua in la fase della Liga della Conference League.
0: La meteo. La bunura comincia a mossa blöge, a smüde l'ora per la bunura eint. I comincia a plover nan del vest, per parte da fatta intensiv. Ci può l'ora durar fin vers saira. Qua dopo temperature più frescines, oz de 12 gradi in giardinota, 16 gradi den sur selva, i fin maximal manch 18 gradi oz in la region de Quera.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è bloccata per via di una bova, oz per motivi di sicurezza esercerà della via cantonale tanto piani di Verdabbio e lo stallo. L'ora a scuola sono serate le vie tanto Sagnoni Charles e tanto Surin e Uina. Da d'ora, tutti in via, fate attenzione e buon viadi. Gabi De Gonda e Sergio Goec da viadi pel moment col kicker i ses e sono giusto a dudì de sent fin tavò de spiolun de sdì joven es nos quiz della bunura ad una prunciun a casa o alla plazza del lavur o in gio ci sun l'ora giusta e era una fat fermativa a tavò prossimun lem e c'è RTR e arriva a far la visita a tavò quasi a craia dudì fin in incidina tad la ineada.
3: Das ist ja wohl schon sauer, oder? Sie hat den Augen gesessen wie jeder Steven, der Simon Lem. Das ist einfach mein Sensational, also schön. Bei mir, wissen Sie es mal, mein Spitzau.
0: Hey, den Jochi Sohn Ozi, Kostel beim Fnü ist das Ozi, weil du deine Geste schaubrassen.
2: RTR, der Luz, per Luz.
0: Belle, ich habe noch ein Bundi.

0: vanche avant les otti no jovai.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa botia del vich en la region.
0: Ich guarda sulla fotografia de nos jal sun rtr.ch. Allora, es quel pel moment in gir con in cabrio, coschen, tras il grigion. Ich qua tu na saia, c'è essa però sgiure es che nos kikrisis porta er uscia vint freist durant questa sta. Despö lündes di es nos jö de la bonura fin già in viadi per ti assent lura salofi savognin in avantalax i vrin i er al lura centa a tavo nos jal i qua giusto dus jad. Eroch später der che dus rundes al kicker ises es pront per la prossima runde Sergio Guecci capi di conto bundi in jo eset rivaz o tena sa punto cul cabrio torna quai
3: cabrio bu popi
4: non va il progetto da poter giuire il kicker ises sem via di ozzo pushback con una persona fiction con la scienta di nos gi da pretensions nos is uns pil moment anten stei va a chatter Otto Heini, bunde Otto fa grand plaisir, ci può dare essere co ter vos ein ter schreiva.
5: Bien gien zemmen.
4: Otto, a zera gurdetz anca vos am prim kikeri seis?
5: Nie, qua schon de biao.
4: Che noi per ons?
5: Ne prima ga con toni per terra.
4: Schu el sto per vos ga neda, da sa
5: partecipare? Oh, lui eri schon mendi l'im prim. A vos e si... Dubbien.
3: Bene in quella una vostra?
5: Sì, qui.
4: C'è il piacere da giuire il Kikrisese? C'è il regno? C'è...
5: Che stanno spiando, non ti mai guadagnato.
4: Io ho il telefono, simpatica, quieta, ruaseivla, scu voglio oz. Con
3: il
4: di radio veda mesa.
5: Tutina.
3: Jetzt ist super.
4: Ok.
5: Jetzt fa mai di. Per quello non è
4: più alto. Che per quel Kikeri 6 da dosa. Come è il Kikeri 6 serviadi? Oz anceva la scuola da recruta da stat.
5: No.
3: Correct.
4: Senza d'ombra anzemmen la numra postala da siat dat il vanch.
5: Yeah.
3: Correct.
4: Il prix da benzina si va da 11 bus per sur 2 francs per litre.
3: Correct.
4: An Svizzera dati da ple persunas sur 65 ons citales sot vegnons.
3: Correct.
4: An Svizzera vonda che da 4 milioni Svizzers e Svizzers regular mancia vi andar.
5: Yeah.
3: Correct.
4: Schens Bustabescha siat a Navos dati le nom da den animal.
5: Yeah.
3: Correct.
4: Se la voba da siat in zweien challenge ed en cor.
5: No.
3: Correct.
4: Mark Gini, il Davos Grigion, ci ha guadagnato la lom della Coppa Mondiale da Schis.
5: Yeah.
3: Correct.
4: La più grande caserna da militare svizzera è situata a Thun.
5: Yeah.
3: Correct.
4: La più grande ciada d'opera del Monte Zaccata a Milano.
5: No.
3: Correct.
4: Max Verstappen meida sen la prossima stagione da Formula 1 da Red Bull der Mercedes.
3: Correct.
4: Il più bel stancato in Svizzera deriva da Agrola.
5: Yeah.
3: Falliu! Na, jetzt c'è kurz!
4: Dodas facias, endas correctas!
3: C'è suada, cagun cui!
4: Endas correctas, cordiales gratulazions, Otto Heini!
5: Grazie!
3: Sincere gratulazione, Otto. Ci sono un siat a una vostra. C'è il nome, c'è l'animale.
5: Tais.
3: Bravo. Otto, quindi è stato super. Ha? Also, il pulso è giusto per quello che sai tutt'ina.
5: Sì, va di una tutt'ina.
3: Che flotto. Questo è grandioso. Otto, endis correctas. Quindi, puoi poi endis bons. C'è una 10 francs per fare le commissioni.
5: Tip top.
3: Nus steina non in te ca ter bus nus
5: stein. Ja, letzte stes.
3: Nus prendi non in te de quei bien solver e aiuto a sem ciao in grandiu solver coi gudino se
5: sem ciao alla sola.
3: La mengia va in useo non tu pau a coi ai fa. Plese nus va in la mengia mira e fi va in de su fra. In salita la mengia, ha?
5: Ja, bene. Mentre
3: mentre in casa la mengia. A del beat. E già, la Dina, non suenter che non abbandona in lui otto, ma non è in direzione su un vich, allora dai non lo culs attuals o stiers della Crona, la città del Norbert Bass a nostra grande essenziale santupada. E questa è la nostra finalissima.
4: Ronda
3: Oh, sai, lo so, non prendere come io la nostra biala Iamna.
0: Ma noi abbiamo detto, Gabi e Sergio, abbiamo una ronda, io vivo tutto il mese e noi ci allegheremo naturalmente. Grazie a tutti al Kikri 6 Sinviadi, live di Siat con Otto Haini e Sergio e Gabi, Giuseppe Van de Blair Plagiair. Fotografie e tutte le ronde del studio di cui Stefano ci sono appunto qua per noi, di per sé appunto in giro, tutto pronto con un clic sulla nostra pagina rtr.ch.
1: Kikri 6
2: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tosaun en 5 persunas guaridas quels ventre in gran incendi en un restaurant con abitaziuns. La banca cantonale Grischun fa un gudoin de record la prima mesedat talon. E l'aurozza si ferma sur traccia di plova d'in puspè, quai ter maximalmen 10-12 grazie a quera. Gli elas oggi, meu nome Urs Müller, BNG. A Tosaun hai da un gran incendi la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main. 5 persone seien anche sparides. Quai ha comunicato la polizia cantonale. 8 persone seien venides blessades, 2 de quelles greve main. Les persone blessades seien venides repartides in diversi ospitals, era Turic. En tutta, in 14 persone pudi abbandonare il baiec. Redund 100 pompiers seien stats in Aktion, les lavurs de Schizarne seien ang bitch terminades. Tenor en prima sen conoscientes el incendi rotor en la segunda ozzata del Bajec. La Val Calanken è attualmente bitch accessibile per il traffic, la regione sa emplire sboves ca en sotterala via. Quella restia serata fino al main 8 mesdì. Castaneda set sei anche contangibile con l'auto, a declarare in pledader de medias della polizia cantonale, sin domanda dall'agentura de novitats Kisten STA. Per motivi di sicurezza sei a plena van serata la via cantonale tra entre piani di Verdabio e lo Stallo. La polizia è in collaborazione con le Svisnankes evacuate di informare le persone che seien pertucciate il pli fece. Erano gli dine basse dati impediments de traffic per via de Bova se erserà della via tranter San Jones Schal Square quella tranter Sur N e Duina da Dora. Qua scriva la Vishnanke de School sin sia pagina di internet. La banca cantonale Grischun può guardare una voce in un semestre da record. La prima mesedat de l'on sa il guadagn s'augmenta per bun 10% sin passa 137 milions francs, comprià con la medema periode de l'on passà, quai ha comunicà la banca cantonale. Contribuì al miglior semestre in l'istoria della banca aia 30 rauter la facente de Chains. En vista al risultato presenta alla GKB augmentasi as prognosis per l'antiron de gestion. De nov quintella con un guadagn pli alt che l'on passa. L'ora è la faccia in guadagn de 225 milions francs. Dalla sera di informazione a Casti, an la Vishnanke d'Alvra e la Regenza Grischun informata vart l'avenir dal vich de Brinzaulz. Insieme con la ETH, duein les abitants restants concepir e sviluppar il vich futur. Les chases de les persunas che abandonen il vich duein venir spazzades. En tot sein finus finides inoltrades curante 2 domandas de dislocazion. Grazie alla galleria de drenage el vich de Brinzaulz de Pi in Metzon, puspe habitabel. A Vessi il sovrano svizzer votò l'enciata da Vusta vart l'iniziativa da neutralità, fis quella venida refusata all'urna con 54%, quai muosse l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza dalla SRG SSR.
2: Intant che 54% delles domandades e domandats sun contra l'iniziativa, indicescen 42% ci sun per, 4% sun indecis, que ci dà un avantaggio de 12% als adversaris dell'iniziativa. Eir muossa la ricerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sustegnen illa maiorità l'iniziativa de neutralità. Tercels partits ci han data ora la parola «Kunter» es la base «Claire Eir Kunter». Erst abundant la metà delles persones domandades sustnessen una definizione della neutralità scritta in la Constitution, dicen 70% c'è la possibilità de sanzionare e de collaborar su un livello internazionale es più importante. Tut part alla ricerca an passa de 7.000 persones de tot la Svizzera. La quota de sbalz est plus minus 2,8 punts procentuals. Fabia Caduff, Redaktion Casa Federala.
1: L'iniziativa d'alimentazione dati attualmente in una situazione da pat. L'enciata da vust aves un 49% vujà contro e 47% per l'iniziativa. La votazione l'ora il 27 settembre. E per finire anche il ball a pè in la ronda da play-off per l'Europa League, Thun per Sordaifer contro Lech Posen della Polonia Clermain con 0-7. Il giro di ritorno è l'emna prossima. Grod, il campione svizzero, continua a scegliere la fase da Liga, dalla Conference League. Ed in la ronda da play-off per la Conference League, in gis 3 club svizzer stats in azione ier sera, Sion a pers contro Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano a Gudignà contro Maccabi Tel Aviv con 2-1 e Songhai a pers in il Danemark contro Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: La buon'ora dati anche clarides, il suo enter comincia a plovere nat al vest. Per part plovi era intensiva main. Contra sera cessa la plievgia. La temperatura maximale è 12 gradi in legge di nota, 16 gradi in surselva e 18 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza e plena avanzerata, la via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola in serata, la via tra Sagnon e Charles, scover tra Zurendit Uina.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: È ben possibile che voi sapete qua e nascete googlar o se buonura Motown Sound. In una delle prime risposte si scrive se queste sono melodie con carattere di verm d'orella. Ok, noi pensiamo qua e tornesse fin già in ed per quel sempre verde che non va in prompero. In Happy Birthday! Per quella sempre verde che complice oggi il 65 anniversario di Tadlaine verso 20 passare le sotte.
0: RTR Danus per vos.
3: E del resto, sco second, è stato scritto che quai sien ir songs sco fat per ballar. Ma per quai non è da aspettare fin les otivanti.

0: mia canzun preferida.
1: Il mio nome è Dorca, sono 10 anni, e già vedo la canzone Dai Dai e anche la lezza accesa.

0: Vendedi, bunura, Vincent Weiss, Musik sein. In 8 Minuten ist es las 8 e mezza. I punta, Musica va propcia ad una.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: I ot daia in Happy Birthday per quisqua. In sé schon incredibel. O se sind die Chinchons weh, ihr mo d'une unici style fitch iant. Irsi dis da fari o forse in sich la polvra della plata contour or del regal. Please, Mr. Postman, is giura al più grand hit della girl group The Marvelettes, la band americana ci dis nü de fundanda al commenzamento als ons 60. Eles ir status or les pionieres del Motown sound. I qui es una osa inter id intrat The Marvelettes. Please, Mr. Postman.

0: tuns più pacifics della Kelly Clarkson pel venerdì bunur in tant stat las 8:30 i Urs Müller san Cici da Danuf.
1: A Tosauna da un gran incendio la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main. Cinque persone sein anche sparides, quai ha cominciato la polizia cantonale. Otto persone sein venites blessades per part greva main. La Banca Cantonale Grischuna può guardare una voce in un semestre da record. La prima mesedat l'ons al guadagno si aumenta per bun 12%, si impasta 137 milioni di francs, quai ha cominciato la Banca Cantonale. Contribuì al miglior semestre in l'istorgia della banca aia 30 rauter la facente de Chains. E da Vessi il sovrano svizzero vota in chat da Vust davart l'iniziativa da neutralità fis quella venida refusata all'urna con 54%. L'iniziativa d'alimentazione desse attualmente in percontri in una situazione da pat. Quai muossa l'un prim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: La bunura comincia a mosaica plovere, smuide l'ora per la bunura e comincia a plover nan del vest. Per par da fatta intensiv, ci può durare fin vers saira. Qua pro temperature più freschine, oggi da tutte grazie all'inge di notte, saides daia in sur selva e maximalmente des dot grazie oggi per la regione de Coira.
2: Vias e traffic.
0: La via dalla Val Calanca è sbloccata per Vidina Bova per motivi di sicurezza esercerà dalla via cantonale tanter piani di Verdabbio e lo stallo a scuola e slurin avanti sarà dalla via tanter Sagnoni Charl e tanter slurin e in da d'ora la sono le vie serate tutti in via fate attenzione e buon viadi.
2: RTR
0: Buon dì.

Tiarc, in del siuvens talents tu daes, sem uffic juven el i fa para a mai grandiosa musica, vagli approccia la paina de scrollar in patras sia musica, tanter otter e de chatar canzons in pa più seriuses, in gio cel fa er in pisa mainz sur dels problems de nos temp. 10 minuts les no.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tusaun valen 5 persunas co sparide suente in gron incendien in restaurant con abitaziuns. E la banca cantonala Grischuna fa marcanta main da pli gudogn e documenta las prognosas. Quen du sus temas sozza las nov, al microfon Urs Müller, Biengi. A Tusaun hai da in gron incendi la noche passada. In restaurant con abitazion saiars completa main. 5 persunas saien ang sparides, quei ha comunicia la polizia cantunala. 8 persunas saien vinides blessades, 2 de quellas greva main. Las persunas blessades saien vinides repartides in divers ospitals era Turic. En tuta en 14 persunas pudi abandonar il baiec. Redund 100 pompiers seien stats in Aktion. Les lavurs de Schizarne seien ang bitch terminades. Den oren primes en conoscientes el incendi rotor en la segunda auzade del Baiec. La banca cantonale Grischuna può guardare una volta in un semestre da record. La prima mesedat dell'onza e il risultato operativo si aumenta per 18% sin passa 140 milioni di francs ed il guadagn si aumenta medema main per 18% sin bun 137 milioni di francs compriglia con la medema periode dell'on passà. Quai ha comunicia la banca. Contribuì al miglior semestre en l'istorgia della banca aia 30 rauter la facente de Chains. En vista al risultat presentà alla GKB augmentasias prognosas per l'entiron de gestion. De nov quintella con un guadagn pli aut che l'on passà. L'ura aveva la faccia un guadagn da bunamain 225 milioni di francs. In una ovra tomara in Svizzera costa 14,43 miliardi di francs. Quei demus in studi delle Accademie delle Scienze che examina due tipi di reaktors che venissero in due mondi per la Svizzera. I autori del studi hanno calcolato due scenari, un scenario optimistico con un sviluppo ideale di un scenario con ritardi e surpassamenti di costi. Tenor studie la costruzione di una nuova ovra tomara mo realistica con il sostegno del stadi. Era in altres paesi ein investiders privats mo realizzato als projekts con agit finanzial del stadi. Il sovran svizzer decide probabile main lauteron schil scumonda construir novas ovras a tomaras duae a venir a boli.
2: La meteo.
1: Oggi si grigia e bletsch per part plovi intensiva main, contro saira cessa l'ora la plievgia. La temperatura maximale è 32 gradi in legge di nota, 16 gradi in surselva e 18 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Dina Bova. Per motivi di sicurezza è plena avanzerata la via cantonale tra Piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola è inserata la via tra San Jon e Charl, scuola la via tra Zuren e Quina da Dora.
3: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: La bonura del 25 de agosto con Ladina Scena. E intanto ci vuole bevere il vostro caffè, un caffè di avuja, tiriamo in un'anda ferm al fla. Per ci basta l'orere per preliere tutti gli auguri di dots. Fine, sco prossimo.
5: RTR. Dalla Damau alla Saira.
4: Buongiorno.

0: In bundi con RTR de Spassales, Novi Gevusce, ir quist 232 avel di del on 2026 vin in containt. In special, il imincia cas per tutte nostre giubilares e nostre giubilares si fan ozzels 21 de vost feste d'anniversario. Punta, is un imper. Jansko prim af Dann pro Sandro von Lanten, il complice oz al 19 anniversario Happy Birthday. In Happy Birthday trametaina ir alla Deborah Schenk, ella sta a Weinfelden, complice oz in Rodont al 40. Precis 40 Püvel is nos prossim Jubilar, sta a Breil, complice oz a punta al 80 janum Sepp Gabriel. Happy Birthday. Oscar Casut, il sta a Falera, o is oriunde da Falera, sta ossa illa casa, volta casa Val Lumnezia, il complisce ozzal 86 avel anniversari. I feste per in 89 avel fa ozzla Anna Maria Meissen, ella is oriunde da Queira, sta ossa illa casa San Martin. I sunnes dura, ce la daia buona tuerta, i bledes gratulazions ozz per les jubilares, als jubilars ci complischen ozz als 21 de Wurst Lur Anniversari. Feste fan sdüre eremo otres o otters qua in Grischun ot o Eruschlü in Clur. Telefonar podevet ossa per gratular ma postüt ir per regalar.
1: La Cuppina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Ci ves gust de far in regal, podevet osa telefonar 0800 20 25 30, la tazza da RTR. Pronta per far viadi? 0800 20 25 30.
2: I'm jealous, I'm overzealous.

0: La Cupina.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
2: 75-43 sta sul pacchetto e tutti gli ingiadinai sanno qual è il numero postale della VIN. Buondì, donna Saraina, cuore della VIN.
3: Buondì, donna Saraina.
2: A chi va le gratulazioni?
3: Noi le gratulazioni a nostra figlia, a nota alla Dina, Fliri, ci sta la VIN e ha 36 anni. Le signore già Adela in avanti, tutto il buon e le sono dai fortuna e gran piacere con loro figlie.
2: A Putti hanno giumblina, sale la quinta mai?
3: E la giumblina, sai, e sono usce la cana.
2: Ma appunto, oggi sta mamma in il centro, la mamma ci complisce al 36 anniversario in Natale alla Dina Fliri della VIN e da noi dai Irina Pichna, sorpresa, la cupina tramettante. Grazie per il telefono, ci vediamo un bel dì di festa, Levin. Alla prossima.
3: Arrivederci.

0: John Lennon, qua pro RTR in 7 minuti, es las 9 mezzi, intanto arriva Elias Zuzeus, qua de Portaint, per surtore Elias, e domando se te, però qua c'è una vista schliever, mangia un ingiunci, dest nu più tard, plove fin già, qui in tutte buon'ora ci comincia a plove.
1: Es un divai in bureau, c'è 21 ore e mezza, non sai neanche se plove. Tu sai, anche qui studio non vedi sai, no?
0: Per quale vuoi, tu c'è quasi mes contact.
1: Ma qui c'è sono arrivato, non ploveva.
0: Ok, hai, ora ci sa, l'hai in vera. In mezzo caso, vesse denire, ma qua non è scrive a tema, però

0: prossimas uras, ci hai l'ora tu, c'è quinta stia.
1: Ma con quai c'è il programma regolare dove le vacanze da sta, vai no oz, finalmente c'è la rubrica del venerdì, il Grazia Fitch.
0: Ah, clair.
1: In giù ci non fai con un saluto auditif da d'una auditura, fai una sorpresa ad un'altra auditura. Tu savarás, qua is magari una rubrica in giù ci puoi rire le cioccias. Cioè, l'adressata non piglia il telefono, loro non funziona, ma si funziona esa per solito un dels più bels momenti del dì e precisi in quella tensione. Ma allegre è, e si poteva allegrare questa chattarora, si funziona e vero combine si funziona.
0: Il loro due punti del piacere o la sorpresa. Qua si prova già, vero? Qua sono bei momenti che non potete regalare qua pro RTR. E tal, Elias?
1: Ok, loro sono molto più nervosi.
0: Ma al primo veniamo a bere un caffè, okay. Loro forse c'è un leader. Grazie, Elias.
1: Grazie a te.
0: Mes nome è Lina Scena. Non è un piacere già cominciare questo venerdì in nostra compagnia. State bene e ci vediamo alla prossima.

0: Bob Dylan. Blowing in the Wind. RTR in venerdì. Las 9 metri da stat e la ladina scena di stavando madama si plova. E non sa, e non sapeva. È su un altro studio, quando svezzo qua proprio, ma osa su una mosvel stat davanti a casa i plugigna. Se la ladina scena tailo sa proprio come RTR i plugigna. Ma qua è un po' quel rinfresh meteorologico che va in qua crea bramà, totes e tots. Romancia, buon dì. Belce je conno, per questa va mezzo dì fin las dude sul microfon. Elias Tuzeos.
1: Uscia, tu la lasta.

Quel venerdì pro RTR Line in Clea a Moneada dar tot. Fin già 160 francs später nempe ein del Jackpot del Cicciausses. Un Jackpot fitch solid. Un quiz ci später qua in 4 minuti. E tutto ciò che c'è da oggi ci vuoi dare via rtr.ch. Cicciausses, runde seidisch, 160 francs, ne vain de vo 1 centimetri.

0: Urgent, urgent, urgent. Foreigner, RTR. Spranze schon pronte, sie pronz.
1: RTR. Ciao-ses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: E dots, vai a qua. Per 160 francs bons. Ciao-ses, runde seides. 160 francs bons. Attenzion, per cici non amo tu dici che non cerciain. Qui è moneada dal cevazins, la roba che non cerciain.
3: La chaussa può avere plire funzioni. La chaussa è in classica nizaivel. La chaussa può in avere in da dance e da d'ora.
0: Se vai avete un'idea, se vai avete una proposta, se vai avete la soluzione, telefonai 0800 20 25 30. Ripeto, 0800 20 25 30. Per una chaussa ci può avere più funzioni. Ci sono classiche iniziative che si può avere da daint e da d'ora. RTR, ciao, buon dì, qui è Elias, ci sono il telefono.
4: E cavo a schiere, Elisabeth, buon dì.
0: Buon dì, don Elisabeth.
4: Io sono un po' come Elias.
0: Als Elias? Notaina, giusto? Als Elias può avere più funzioni, per esempio, il Sulai. Per esempio, per Wärmemelder, l'Optik. Klassiker, okay. Nützeivel, es può dovrare da dein da d'ora, als Elias, donna Elisabeth. C'è fine con quella proposta?
4: Il meglio.
0: Non stai a notare il...
4: Sei la lista, prima.
0: Un displace. Grazie per l'idea, un bel dì.
4: Saviante ben, grazie. Addio.
0: Addio. Proposta numero due, c'è il telefono, buon dì.
5: Bindi, carita, casata.
0: Buon dì, donna Rita.
5: Hai qualcosa in una storia? Quella storia che si mette in fila dentro, se ne asci, mi da do.
0: Una storia? La storia, Claire, si può dovrare da d'ora in postuti da sure e funzioni da daint o i ha un effetto su da daint. È un classiker. Più se funzioni qua tutto in orsulai o er plövge. La storia, donna Rita.
5: Oh.
0: Un displace. Che fine, un bel dì, grazie.
5: Grazie, addio.
0: Addio. Chi è il telefono per la terza proposta e forza con la soluzione?
6: PNG, che è Marco De Vele.
0: Buongiorno, Marco.
6: Io studiavo della boniera.
0: La boniera. Io la boniera. Più se funzioni, hai, fare il bon in postut, ma si può dire, ci si può, non so, lavare il ciotto. Sai svessa in la boniera. Classiker, poi va da daint e da d'ora, qua è definitiv. La boniera. Non cerciai a nirne.
6: A no, in bel dì.
0: In bel dì, grazie, arrivai.
6: Ciao, grazie.
0: 0800 20 25 30. Telefonai quel numero, se vai avete un'idea per una ciao, se ci può avere più sus funzioni, ci sono classiche nuzzaivel e ci può avere da daint e da d'ora. Proposta numero 4, buon dì.
7: Buon dì, che è Claudio Cabernard, per dì.
0: Buon dì, sir Cabernard.
7: Ah, io avevo questo piccolo piatto in quella data. Ma per dire se in figlier si mette sotto il maestro, si entra dentro il maestro, si entra dentro il maestro.
0: Al plat sotto al match flores, col ci ciuffa sul laua.
7: Io sono in figlier, se mi piace a te.
0: Also die Männer, ist dich Untertopf. Als Sort, ist als viel spezifisch. Proposta spezifica su una dünna buona, slancio da verso qua funziona, può avere più sus funzions,
7: quasi per essere...
0: In diesem Postut, Schiffer soll lauen, in diesem Klassiker, das Boot dovrà da daint in der Dore, quel Platt per sottles Flurs, ser Cabernet.
7: Das heißt, ein Figier, und ich kann jetzt schon das Schauen, das kann
0: Però non ha la soluzione, am Displace.
7: Ja, fa
0: un bel dì. Grazie. Una proposta l'uomo, in questi due. E quella vende ci, buon dì.
8: Buon dì, Sir Elias, questo è Marlin Solinger.
0: Buon dì, donna Marlin.
8: Santa Maria. E ha provato con un buio.
0: Al bül, mhm, avant wenn
5: du dann. Bül da da da da da in den Cousinen in Bonn, da da da bül da hier.
0: Aha, also al bülin, bitte.
5: Hi.
0: Hi. Al bülin. Al bülin, hi. Klassiker, da deine Dore, büsses Funktions, bei deiner Kreier in der Perüne, Donna Marlene, al bülin. Nunese. Ka feina, im bel di.
5: Bel di, arrivederci.
0: Grazie. E non funzioniamo, chiaras candidates, chiaras candidates. Non c'è in avanti, il jackpot cresce, 170 francs spettano l'ora da manco.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nicky-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: A Tusaun valen 5 persunas co sparides ventre in gron incendi en in restaurant con abitaziuns. Ed Andri Perl diventa nov president della fracziun della PS en il Cusel Gron. Coen dus les temas ozze las dies. Al microfon Urs Müller. Biengi. A Tusaun è da un gran incendio la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main. 5 persone seien anche sparite, quai ha cominciato la polizia cantonale. 8 persone seien venite blessate, 2 di quelle greve main. Le persone blessate seien venite repartite in diversi ospitali, a Turic. In tutto hanno 14 persone potuto abbandonare il baiec. Redond 100 pompier seien stati in azione, le lavori di Schizzarna seien anche bici terminate. Tenoren prima sen conoscien c'è l'incendio rotò in la seconda ozzade del baiec. La frazione della Partita Socialdemocratica in Cusel Gron ha eleggi nov president. Andri Perl da Quera sai veni eleggi a ciaggiunda la sesita da frazione, quai ha cominciato la PS Grigion. Perl succede con quai a Beatrice Baselgia. Perl sese da quest'on puspen il Cusel Gron, avant in sia pausa politica il trantrauter presidiala PS del Grigion. La Banca Cantonale Grigiuna può guardare una voce in un semestre da record. L'anprima mesedata dell'ONS ha il risultato operativo s'augmentato per 12%, sin passa 140 milioni di francs, ed il guadagno sia s'augmentato medema main per 12%, sin bun 137 milioni, comprilià con la medema periode dell'anno passato. Quai ha cominciato la Banca Cantonale. Contribuì al miglior semestre nelle storie della GKB aia trantrauter la facente de Chains. In vista al risultato presentà la GKB augmentasi as prognosas per l'intero onda gestion. De nov quinta la banca con un guadagn pli out che l'on passà. L'ura aveva la faccia in guadagn da 225 milioni di francs. Ed anche una novità del tennis per Stan Wawrinka al turnier da Challenger a Cancun in il Messico a Finzo entro la seconda ronda. Il Romo da 49 ha perso contro il Russ Roman Safiulin in 2 sets con 3-6 e 4-6. Wawrinka spera vinavant di survenire in una wildcard per l'US Open, l'ultimo turnier da Grand Slam d'Alon e da sia carriera. Avant die Johnson, Stan Wawrinka, Gudignaglio, US Open.
2: La meteo.
1: Oggi si grisce, blecce, per part plovi ferm. Contro sera cessa la pliave di allora. La temperatura maximale tra 12 gradi in legge di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Dinabova. Per motivi di sicurezza, prima avanzerà della via cantonale tra i piani di Verdabbio e lo Stallo. A scuola inserà la via tra San Ion e Schiarl, scuola la via tra Suren e Una da Dora.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni cittai sin rtr.ch.
4: Ed è la prima fine delle vacanze d'està, la prima fine con le rubriche regolari, vuol dire il venerdì, il grazie a Fitch. In giù non fare insieme con voi una bella sorpresa ad una auditura o ad un auditor. La stessa di un quarto, dai qua il palco a Peglialina, fin l'ora vanno pronti un po' musica per voi. Elias Tozeas al microfono. Un buon e bel dì. E buona compagnia auditiva. Giovigiano qua con RTR e con Keen. Everybody's changing.

0: Il concert s'ingiavisch. Mincha domenica, tranter las indes e las dudes. Vus podais far il nos programm de musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vus tuts de mia famiglia.
1: Ein il nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala u scrivai il vos giavisch con il formular sin rtr.ch. Il concert sin giavisch der RTL.
3: Presentata fleurop.ch. Vos salits florals en la Tascina.

0: Sausage. 14 passare as 10, questo è RTR in vendita als 21 de Wurst.
1: In Grazia Fitch. Con RTR.
0: Il concetto è molto simple. Questa rubrica è che RTR è un palco per vos gest. Noi registriamo insieme con una auditura un clip d'audio. E con quel clip è una fare una sorpresa ad un auditor che non sappiamo della sua fortuna. E da provare giusto da telefonare.

0: Magari si telefona con il numero na conscient.
1: Dicelo.
0: Allegra, qui è Elias Tuzeos, RTR.
1: Allegra.
0: Buon dì, discorre con Christian Camichel.
1: Giusto,
0: Noi siamo live al radio, Sir Christian.
1: Direct.
0: Alle il tempo, 2 minuti per noi.
1: Ma è piglia il tempo, sono giusto in vedi col cemma.
0: Ah.
1: Oramai.
0: Plove un po'. Tu non qua da pleuvgia.
1: Piuttosto blecin, sì.
0: Piuttosto blecin. Che fa però bene, no?
1: Quella fa da spelungi già bene.
0: Che fa fin da spelungi?
1: Fa un'aere da bisogno.
0: Sir Christian, hai un'idea per ci c'è il telefono?
1: In giù un'idea.
0: E dico, sì, non vai pronto una piccola sorpresa per lui. Pisserà per quella sorpresa, hai una persona che conosce. E c'è ci dovrà da dire... Qua è salo, ok. Noi dovremmo semplicemente un minuto circa di attenzione. Se l'es pronto, lasciano io un saluto da quella persona.
1: Hai.
0: Gut, also, clip ven qua.
2: Buon dì, Cher Christian. D'accord, a te voglio ringraziare a te che tu sei d'una sto qua per noi ed er sostenere in tutte le maniere. C'è più bot e sto a d'una aver per idee ed aiuto per mio om. Ed er c'è non es più. Am sostenest in Cedunna. Eia at willing grazier fitch fitchun es un fitch grata che tu dütest a fer cool fein con mir bürer. Ha! Du a sol di sil pro, ci sang, ci des da fer, vela or per lavorer. Grazie fitch fitchun e ce vis un bel di. Cher salutz Carla.
0: In flotte Leute, ne?
1: Hai in flotte Leute, sì, proprio. Grazie, Fritz, in nervose della.
0: Sarla, Christian, senza se tradire massa bler, ma in che forma sostegna ella la Carla? E non vado dico a fare il fein?
1: Hai in prima linea sono clare. Ella ho perso 2-3 anni l'uomo, no? E del giudavi ieri in postutlo per cofegno, so. Per insembole, quello che le robe. E c'era le morde, naturalmente giudò in avvento Carla, e se la trovava qualche cusaglio, quello si, insomma, ad una pronta giudice. Non ho ancora più bello che si può giudere quel ciù.
0: Qua è così, e qua è pregià ferma mangi, la Carla ha tradito, no? C'è la propria grand gusto e la lascia era molto mettere, qua parte questa azione qua, un bisschen flors, Sir Christian, per ingraziare, per sotto stricciare, c'è la pregia questo sostegno.
1: E ingrazio, ficium. Ma che non fa da bisogno.
0: Sir Christian, grazie a ce l'ha tutti io questo telefono di un numero inconsciente. Tramite anche il Puschel Flores, il nome di Donna Carla, e crea con questo file una buona ispirazione. Also, questo è proprio il bildo di dir. Aiutare ad otters, questo crea un bel messaggio, c'è un po' più con noi di questo qua.
1: Sì, also, hai. E fa giusto con gente, qualcuno ci può aiutare, e in quel senso.

RTR in venerdì al 21 d'agosto, le 10:27. Un po' musica in dialect, sina nix ferbi. E allora, dodina qua Cici, cuore e passa per la regione.

0: Il Gelender.
1: Presentada caffè e confesseria Maron con la cioccolaterie a Cuira.
2: Il Museum Lax, in vida Oz, all'uscena una caffè notturna. Vuol dire un incontro simple con bevrondas e si inclina in quell'occasione di avere l'esposizione, una ad altre condizioni, una alla sera, in pedal di. Quel caffè notturno con la Lö, il Museum Lax, questa sera a partire dalle 6 fino a mezzanotte. L'ora a Lö, Oz, le 8, domani le 4 e le 8. E domenica la sot, di me nell'intera fin defna l'uomo al Dieu ant liber das Kraftwerk ad ander, al Dieu ant liber das Kraftwerk in postut Oz, las Oz pro las Overas Berenburg ad ander, e l'ora appunto da Mane Puschmann, cittava l'ora erls termins via calendar.ch. Er questa fin defna las ultimas presentazioni al Teatri Liber Revolta e la KD 1799, Dus ultimas presentazioni questa fin defna, oggi da man las ot, giusto per la clostra da Musté. A zuz, alle oggi in occorrenza col titolo Hinterbergen, Jacques Guidon, l'artista multifar da Zernetz, ves feste già, quest'on si 95 avel, e qua è piglia la casa Gregori Zuz, la galleria la sua, stiamo ad ulein in l'ensemble Leser und Berch, Tanztheater con occasione per contemplare con una ogliada più fresca la vita ed ovra di questo artista. Il toc da Sotte Theater Hinterbergen quel ben mosà ainte il tablà della casa Gregori Azuz questa sera las 8 a quello. Ripeto, questa sera las 8 Hinterbergen e la casa Gregori Azuz. A Samorezza nelle 8 in concerto della formazione vocale Ingedinaise Ensemble sta però scritto E.N. Grant, e mi pare che questa forse un'indicazione da parte E.N., forse è un nome ensemble. Si tratta di ovras o della romantica, e per vici la flor nia dovrada, simbolica, ma anche per l'amor, sai qua che l'etore ovras o della romantica, o che ci sta scritto qua un concerto da tempra sentimentale e pagevole per contrasti musicali al chante cappella, pisere una piccola formazione di strumenti a corda. Questa sera la sotto è la baseggia francese Église au Bois a Saint-Moretzen. Tutte le infos via calendar.ch da parte questo concerto della formazione vocale Ensemble o Ensemble. E loro mancins previs per domani sonda als 22 de vost a l'uven a l'ola festa del Vic a partire dalle 9 con marcia, pizza, grill e musica live da Charlie Bauer domani a l'uven a partire dalle 11 e nabe a l'uven era compadials a l'ola domani la festa del Vic quai era a partire dalle 11 con marcia or della valis con creazioni creative iose e tot quai per la casa della scuola compadials la festa del Vic domani a partire dalle 11 a compadials. E da Lyon alle domani il dì delle porte aperte e la nuova praccia da TCM infos e details via calendar.ch o via rtr.ch in cui ci sono nuovi con Stefano un corto discorso.
0: Il calendar
1: presentato a Maron Maron-cur.ch

0: Belgisch schon qua, con RTR in 10 Minuten la Sünders.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio da Dots, quella è nida scritta e preletta da Hanna Fluri per prolungare un po' l'estate italiana. E l'episodio ansmaina al lago di Como.
2: E 100 ore in terrazza vede la maese da crappa. Sunindo quel ciabels da plastica alfs. Mi es ciamme staccin sulla surfaccia. Per colazzium, docco un cornetta di crema, tacciuz ed un zui da persic. Mince bunura ans cumpre bab un pacchettin purtratins de panini. Mince votta dai la sprenza ci fustiers un da quels speziels d'argent ci liugen. E la temma ce mia frer clapes un da quels speziels d'argent ci liugen. Durant il di es o scecciot ce la bella cesa freida da crappa porta stigeriment. Il ceva mezzi fenza per solit il bagn il lei. E dai avvis per la prima volta una serp dova con nuder. Da spelò non risci più da dire nuder. Quellas es zoppen dappertut. Ed er vis quen svelce quellas noden. Er illurt a vos cese docco una serp. Granda e naira, sai a quella. Mia bab lo scuviert il prüm di delle vacanzas. E non va frischede da dire guarder. La saira passede venza vis cinci scorpiums vid il mur da vos la maise da terrazza. Ed e observo scucelse muentolur a guaglis. Se c'è mintri l'erva lunge, trampolinesci o se c'è tutte le bestie scappen. Mia bab dice che quelle sono più teme da me che viceversa. Ma è non sono per svase che qui sai a vaira.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tusaun valen 5 persunas co sparidas fentre in gron incendien in restaurant cun abitaziuns. E Sofia e Noe nils nums ils pli populars in Svizra. En il grischun en quai Ladina e Dario. Quen dusas temas sozza las indisch al microfon Urs Müller. Biengi. A Tusaun hai da in gron incendi la notte passata. In restaurant cun abitazion sei ars completa main, 5 persunas seien anche sparides, quai ha comunicia la polizia cantonala. 8 persunas seien venides blessades, 2 de quelles greva main. Les persunas blessades seien venides repartides in diversi ospitals, era Turic. In tutto ein 14 persunas pudi abbandonare il baiec, redund 100 pompiers seien stats in action. Les lavurs de schizarne seien ang bitch terminades. Tenoren primas en conoscientes el incendi rotor en la segunda ozzade del baiec. La fracțiune de la Partida Socialdemocratica în Cusel Gron a elegit il nou president. Andri Perl de Quira s-a veni elegia ce jun de la sezide de fracțiune, quai a comunica la PS Grijun. Perl succede cu quai a Beatriz Baselgia. Perl sese de pi questom puspe în Cusel Gron, avant in a pausa politica el trantrauter presidiala PS del Grijun. Ladina, Lea, Lia e Sofia, tra las matachas, respectiva main Dario, David, Elia ed Enea, en ils prenums gils geniturs en Rumancia, an cernil plis avens per loro fans l'on passà. Quai a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. En la tira Svizra en Sofia, Emma e Mia, respectiva main Noah, Liam e Gabriel stats ils nums ils pli populars. Der Lestateines resta der Rungs la testa in Rumancia, en l'entire Schweizer Quaier Wienerwand, sta Müller. In Schweizer wollen las Autoritats lavorare insieme pli strecce nel combat contra la Radikalisation e l'Extremism. Per quest intent ein els presenta una charta comunabla, quai ha comunicia il Departement Federal de Giustia e Polizia. Da pil 2023 cresce il numero di giovanili che si radicalizzano in Svizzera e in altri paesi europei. Ed entra la terza tappa del Swiss Epica, la PUN resta l'equipa in Giadina la PUN con il sindigenz Fadri Barandun ed Andri Beli alla testa del classamento generale. Il duo indigena termina la corsa da dozzi nel quarto plaz, quai con in ritardo da 40 secondi sin il splisperz. In il classamento generale an Barandune Beli vin avanti in avvantaggio da passa 30 minuti sin il duo Rabensteiner South.
2: La meteo.
1: Ozzesi gris e bletsch per part plov intensiva main, contra sair accessa l'ura la plievgia. La temperatura maximala i tranter 12 gradi in legge di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Dina Bova. Per motivi di sicurezza e plin avanzerà della via cantonale tra Piani di Verdabbio e lo Stallo. La scuola è inserata sulla via tra San Jon e Scharl, square tra Zuren e Uina da Dora.
3: Quai entstata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Quants bisers fa la sutina a romances e romances? E ci sono stati i più belli utensili di papeteria per dovrare in scuola? Due sono temi con la prossima mezz'ora. Elias Tuzeos, saluto con un cordiale. Buon dì, Romancia!
3: La Stat al Radio.

0: Nu vendo dinge davant las novitats. Davo la terza etapa del Swiss Epic alla Punt. Resta la squadra in giardina alla Punt, culs indigens. Fadri Barandoni ed Andrin Beli al C'è del Classamain General. Il due indigena termina la corsa da dozzo in piazza 4, con 40 secondi di ritardo sul Spüschwelz, sul il duo italiano Gioele De Cosmo e Jacob Dorigioni. L'inter tros banduna sulla giardina ed il duo alla testa s'allegra. Andrin Beli.
1: Noi si allegrei in nome d'uso in quelle due etappe che vengono, perché poi piuttosto non è la nostra causa, e va poi più avanti e ha sentito un po' le lunghe. Noi si allegrei, proprio poi due belle etappe di bike, poi ora sono stato piuttosto gravel, senza sanno un'acqua e così, e ora poi proprio vero mountain bike.
0: Entro il classamento generale ha il duo Beli Barandoni in vantaggio da passa 3 minuti. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

0: Vou varat bada, isto crebi vero da fenestra, dis un pa gnü pü blech, un pa pü grisch, un rin freischt meteorologic, ma no vain tots passanta una cha, una sta fitchada e sütte.
1: RTL Centela du Monda da Lemna.
0: In connex con la sta, con la sutina, levano savare da persone sin via, romances e romances. Quants pisers fa la sutina, vo?
2: Iei, scic.
3: Un tema ci occupa attualmente a tutti.
4: Al momento è estremo scic.
5: Intuarn ed intuarn è scic.
3: Qua era sempre sera, bo 35 wow. Gradi, a squali non intuarn 32 gradi, e da fatta samiden, è iniziato pro bo 26 gradi.
6: Si dir che è dato da quella periodo che è stato. E caul, aber ona e sgarjaival.
7: Ja, scho facet da un effetto che ja e las Alps an piteu.
8: Bler masse chot. Ci de sta da star al blerbe da im vart.
9: Ci ci fa pisers, es naturalmente els vadrets. I ci svai montogne che tu vezes tot las valz il zuals tot sutora.
10: Vi pel di e no sai no spoir col velo, no spoir e camminare de simplement bler masse chot. Giù la bassa va in badà, ma qui le montagne veramente una stat fice agreabla.
5: Tuarnar dall'Alp cincemnas pli bocci coisità.
11: Noi sentivamo il motivo del festival qua, con sto i pivaugi dell'Alp, e ai piuttosto in tre momenti.
9: Spaurs, il pastor sudal, hanno giudici un grande problema con qua.
12: In generale, poi per Frankfurt, chi tos.
10: Questo è un grande problema di sparare qui non va in avanti, in gli stessi modi.
6: Io qui, alzi avevo bugginca, ma se ti asa di affa fain, questo che arriva.
13: Non si va in tozzi o non si sfuntano a sponire fin, cioè non va in a più aua. E c'è minci un stesso un po' rispettare qua e dire intorno un po' di più responsabilità per qua c'è non fain.
8: Non so, speraine che non la pluvia, si venne, ne sa. Ma se speresse che non si pluvia e loro più qua sono chiudi un po', ma loro la sottina di quest'anno quella non è diventata.

0: La scuola ha da c'è cominciare le vacanze da stas una fin. Tempo per fare un viadi in avò. Forse se guardava da quelle differenti utensilie da papeteria ci si poteva avere e ci fevano un po' più simple la vita in scuola. Sai qua è una ceista? Faber Castell. Qua varano le più pacche e le più pacche, ma bel da vera se ci aveva quella. O una bella bugia. Un tinta killer, se giova no. Maglia tinta fisco il plet per romance. O è stato importante quello non gli deve più il tipex. O semplicemente un buon etui. C'è un mondo magico. E da fare il viadi in papeteria e comprare amore per nuove robe, per belli risplis, per belli quaderns. Fic belle salgordanze. Ma il podcast «Ils dus de nus» viene discutato in perda con gli articoli di papeteria. Marcus Petendi, per esempio, ha menzionato l'agenda.
1: L'agenda ci rimplazza in sé il cudegin de lezies, o de lezies, come c'è parte di diciamo. E semplicemente tu sentivi che quello che tu fai ha una sua importanza per un manchesterante che lavora in banca.
0: C'è c'è era di una fatta impressione che è stato quell'uno fante in classe. Ci aveva quel grand pizzeria splis. Quel ci si poteva far fermo vide la maia se loro volvere scosci in muglin. Almeno un ufant per classe a noi col tanin ed è stato un scimpaino al rai o la raina della classe perché c'è tutti levano ad una dovrar col pizzeria splis. Basta. Ce l'aveva ci fondare un po' di più. Tad l'hai la più nuova episode, il sdus de nus. Da c'è tar, via play.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, la sündisch e 31 in dieser Stadt. Urs Müller, alla survista compacta delle novità.
1: A tu sauna da un gran incendio la notte passata, in restaurant con abitazione sei ars completa main. 5 persone seien an sparides, qua ja comincia la polizia cantonale. 8 persone seien mi desblessades, redond 100 pompier seien stats in azione. Les lavurs de Schizarne seien an bitch terminades. La Dina, Lea, Lia e Sofia tra le matacces, rispettivamente Dario, David, Elia ed Enea. E il prenum che i genitori in Romancia hanno cerni il plis avvenz per loro fans l'anno passato. Qui ha cominciato l'Uffizio Federale della Statistica. E l'antica Svizzera in Sofia e Noah stati i noms il pli populars. Ed è la terza tappa del Swiss Epic alla PUN, resta l'equipa in Giardino alla PUN con il Indigens, Fadri Barandun ed Andrin Bailey alla testa del classamento generale. Il duo indigena termina la corsa da Dots sin il quarto plaz.
0: La meteo. Oggi è grigio e blech, per par plova intensiv, meinsch, conter saira schmette per la plövgia, per par dair sclerides. La temperatura maximale è stata 12 gradi in Giardinotte, 16 gradi in Surselva e 18 gradi in la regione de Cuera. Daman, als schlocchien als nüvles, si ven magari sulla lief, a Cuera dai daman intorno 22 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è bloccata per una boda per motivi di sicurezza e più avanzerà dalla via cantonale tanto piani di Verdabbio e lo Stallo. A scuola sono serate le vie tanto Sagnone e Charles e tanto Zuren e Duina da Dora.
3: Mesdì, mes radio.
0: In ultime adio va al Kikerises e la Vand mezzdì, non concludai la nostra efna da Kikerises sun viadi a Sunvic. Restai l'andervia. Via.

0: In 20 minuts batte mezzdì. RTL live din vendredì als 21 de Wurst.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentata Folk. Vossa bottia del Vic in la Region.
0: Ed è l'ultimo di de quell'efna. Il quale il Gial de Kikeri Sis ha fatto excursions per il Grigion intorno. Alla cantà, alla regalà bons, a sent salofi savognin. E la procurà per buona luna all'Ax e Vrin. Dalle squiste buon'ora stat fin già la stuve da Dotto Heini assiat. Ed ossa per la derniera del Kikeri Sis inviadi de nos Gial Vagabund e schon coleats live con sum Vic. Sergio Guec e Gabi De Gonda e del Gial. Enjoyed.
3: A noi si sono bella in mezzo la Vishnanka da Sumvic a Nustareia la Cruna Terzita e Norbert Bass.
4: Exact. La cita del Norbert che ha per amor della cominanza, per amor della unione, delle unioni decidiu de arver puspei l'ustria del Vic, la Cruna, via mezzo al Vic, a desceia an als les unions in liuc no chi san sin scontra ad e nos discurin lui tec de pli de quella purgida che els an in purgina extraordinaria discurin nos lui tec pitart.
3: Zita, vos ist es Karschei da Se con la Ustareia la Cruna, che gli sto in una grande parte da vos avete, schuè che il sto per vos?
5: O quoi eins, jen en quoi, nus, la mamma aveva un stituno di stria, a nus es un Karschei con quoi. In pao con fumicchiasa, a con... A bo nus vangiu ne bea la font, nus cesa, nus bodi, nus vangiu la carete dos genitur, nus vangiu tot.
4: A bre si biabu na veia, na ve, con... Ja, zu kommen, in die Gelsaum, quet... Es rostiere.
5: Ja, poi uns kaschiu sein, poi all deren dusum de poi di ne tur deficiente, ne so san kaschiena con schiu no autra ne mai.
3: Fisch bel dat it vos er ozank, ci po dagne esser coper giuir il Kikeri Sis se inviadi la davosa runda per kastem da quella em da edizion speciala fina nossa. Vainz podia surdar in Gudogna da 79 bons calzon in la valletta da 790 francs mancia anc il Gudogna ci po dagne surdar an pac moment a zita accompagnata da Norbert el dat Sustin, Norbert Bass, era Ternaus Vedameisa e perché il Giavigianza Ossa, Blair Klitsch, coe il Kikeri Sis Senviadi. Un espresso in il Tessin costa pipacci 3 francs.
4: Sì, yeah, corretto.
3: La posta svizzera fa un marcante mangio da plego d'ogni in il primo mezzo.
4: Sì, yeah, corretto.
3: Il Park Ella è il più grande parco da natura della Svizzera.
4: Sì, yeah, corretto.
3: Il Crab da Ciaggia, zaccata sur il Vic da Sumvic.
4: Sì, yeah, corretto.
3: La Cia Federale a Berna, o non per talian Palazzo Federale.
4: Sì, yeah, corretto.
3: La Turta da Meila è una specialità del Canton Glarus.
5: No,
4: corretto.
3: Saligina è il tetel della canzone.
4: Sì, yeah, corretto.
3: Radont 15% della popolazione svizzera zanutrescia vegetaric.
5: Che
4: feliu
3: antil bogna tenija datil in Airbnb.
4: Che correct.
3: Sen la prima strange position dalla parada da hit svizzera attuale in dus album Schweizers.
5: Che
4: correct.
3: Caston organizza la Union da Donas, la festa della Vishnanka a Sumvic.
5: Na.
4: Correct.
3: Robbie Williams concertesha proxima mancia til Hallenstadion a Turic.
5: Che
4: das war vorsegis. Di cui correct. Un Paolo Iau ed un Paolo Bolliau.
5: De Paolo. Quella alta ne bocca.
3: Gratulazions, zitta.
4: Cordiale gratulazione. Zitta, con che dat forse la motivazione per inegare a telefonare il studio la domani un baul?
5: No, è sai, è buono.
4: Also, se il Norberto è la baul, se vesco gli è buono di
5: cuore. Anzi, lo sto qua che ogni tipi che lo sai. Eri
4: nervosa?
5: Sì, schon. La prima gara, bin nervosa.
4: E questo è totale Cicinief, ne vedi?
3: Funzionò il stupendo, Gabi, la bilancia.
4: La bilancia è da, Jesus Gott, da 12 pretensions alla zitta dominiau indisch correctes. A palco un lignato, si fida. Oh, oh, oh, oh,
5: correct. Scoiotto.
4: Cordiale, scoiotto.
5: Scoiotto.
3: Otto Heini, zitta Bass e Fabiana Capaul.
4: E Fabiana Capaul, infatti. Also zitta, non spicchia in luca ti telefonesse in agada, ha? Zitta, nus discurin insieme an in tec sur da vossa activitat, cau e la Cruna, a brentic de vart vos hobbies de vos dus de la cita del Norbert en kurt moment us de la in titel de musica a center vai gest vi ne vonen grazie al fech per la a stavit londer
1: il kikerisis

0: Huawei, la finalissima de Nies Kikrisis Sin Viadi. Vos vos udiu la cita bas a un mai facil qui crisis a venida a tra las pretensions sco de bai brau. Cita, io crec que en general la veta a ida bain.
1: Fe bain.
0: A dir nu stoi forse di la cita ai crisi nascida en quella casa neu che nos essen ot, bia miez al vich, neu che la crona ai. Ciutat Giuli a fac l'ustria. Al bab Giulia faccia all'ustria, vegnons, la mamma figlieva al folk, Adela è sempre mai venuta grande cao. A zacua la lumerida al Norberto, del sen surpriu a faccia 36 anni cao l'ustria della cruna. Zita, al 9 de Genève, vis aber, senter chi livon mon, veva manau l'ustria si attons, vester chiao na liet, also in vita, sum vita, in ustria, quei va bo. Ose se schon siat meins, na gleiti nof meins, c'è bilanza fi gies ose de quei temps, ca vus vais giu a viert, tenor, also partial mein lustria.
1: Also, fe positiv. Al zhorst scho zedien, ni al vi scho zedien, fan fe bien conus.
0: Ja, da dica, a viert e lustria, bo grad minche di Norbert Koves viert.
2: A viert, offiziell, de bo viert scho bia. Aber die Sperres, die Zeit der Masse, illustrieren.
0: Die Zeit der Grösche und Lolme der Kase. Also, heute bin ich wieder der Squatter, ne weh? Lendi, ich war bunu mein Atratocken, du mensch es entermessa. Tote noch, chike will ich illustrieren, wenn der diese Sonde.
1: No, tocca su intermesso, boh, aber tocca viene nella domenica.
0: Tocca viene nella domenica. Osa, qui essere ustiera hai creo schon l'olma della zitta, qui schon i tic, qui hai del son.
1: Questo fa bugiena, ciò sbo fa il mazzo sempaia, sì.
0: Ad Albert Letz ha giù un'igina sleccia, se da dire, ok, qua la zitta fa, vengono a fa. Ad Albert ha giù un tonz.
2: Varg,
0: 82 anni, a tutina un fa, schon el schuscau, ha un intic. E marcia già schon.
2: Io sono fei contento, scuola sono, già. Ma per l'altro verte, ma io quello schon amo in te più biaosa.
0: Viene la zitta, schon è fei fitta. Aber vos la stat, vos tenis en, vos uraris de d'arvertura, a durant li amna figes vos vosses excursions. Vos esse si questa stat, intic de per tot en tuan. Zitta, neu esse stuc stai.
1: Also nicht, wenn wir in Gea, und es ist ein Lager und es gibt zwei Meinen. Es ist ein Gramontan, es ist ein Blatt, es ist ein Fusion, es ist ein Tiran, es ist ein Chiavena.
0: Es ist ein Turichon, den Tick.
1: Es ist ein Beat Turichon, aber kein Ja intent.
0: Exakt. Tja, plagiu, wo sind mehr de quelles Exkursions, wo es ist ein? Norbert?
2: Sil Bastemens, a Zoga Luzerna.
0: Eine Schweizer Zentrale.
2: A Turi, das ist ein Bastemens, al Piro Sova la domani che sa. A giubilezio ora. Ma questo febbi a persone contente che osa.
0: A dose se vous esses grad stai a blatten, vai nus for sente marvelles. Coves recepiu in tec quella urida de quella grande bova che ha dao a blatten ca curclau praktimai in antirvic.
2: Cotius leuvezes che mantuns. De material quae vien judo. Da vende neua. Scho quei sin televisione sa, bu vese quei.
0: Also, ich sto bu nemen vese en live, also el viv per...
2: Ja, lo fai schon impressiv.
0: Per apprezzare ce che quei tut.
2: Ja, quei quella valla total destruida, ce co.
0: Aber tutina vus weiss constatau ca ai vien bagiau.
1: Ja, ai vien bagiau. Sind da sicur la cabina, scho da quei mo cegenias a casas novas, quo vien bagiau si leu el territorio de Schkis, non dic. Aber tot casas, da dina familia, quo vetes jes hotels, aber scho vetes bo in a casa de duas familias.
0: A je? Tot chales, tot...
2: A je.
0: Grandius. Neu amassas la proxima gada viade, vos dus?
2: Oh, jes, vale, vos studia urna, aber... Fosse la vigna, per esempio, ne. Aber das mein, a chi avvene, es non stai a mano stedi. Perché qua è jetzt che spaziale.
0: Quante che italianità giocano? Struschkin se giù ha un giorno il sentimento di essere l'Italia.
2: Per conoscere ciò non è giù.
0: Oh, buongiorno. Giù a Tirano, ci sa se hanno cantato un erti erpert la zita del Norbert Bass. Con quel che vuoi tenis a via di vostra Austria, ci sa, forse dati a una gada in via che ha un vizio che ha nome zita in Norbert. Ci ha senso.
1: Io spero io buono.
0: Marita, avete da me a casa.
2: Giulitale dati in vecanom zitta.
0: Ah, schon? Yeah. Aber zitta vuol dire zitta, sconoma, aber zitta e stai zitta vuol dire staieri.
1: Yeah, cioè, aber hai zitta.
2: Poi diamo un po' il
0: buco. Norbert, zitta, bas, grazie al fatto che noi siamo stati da con voi il giugno di caos, il chicchere si. Grazie al fatto che voi avete posto per noi l'Austria, avete spurgito a noi che in bien pusheng a grazie al fece vostus. Adios specie lo sonca in de vus participais lo forse negada pus poi. Ani a schicere si sputiso da dlit. Questo vez le pox maga fa in pijama.
1: E a fiesa non si gira.
0: Grazie al fece per l'accoglienza. A cui fossi son stau de nostra derniere caute la al chicere si de viadi nus praen de lautero un pus poi stia fa quella biala experiencia a nus al Sergio di Aula in un grazia a tot quel scanavirte nus le sportes a quel scan plidau e ni es microfon ad an simple mein a wird e le braccia a nus dus de RTR sin ida moderni lautra an grazie al fech di adonosa an a vos de lies tu zeos
3: e gratulazioni da coi razzita Norbert Bass de Sumvic ed un cordial grazie fech a Sergio e Gabi e dal Jal dal Kikeri Ses un efne sun viadni tot las impressions via rtr.ch e questa dovrebbe essere l'occasione per dire a Revair e farle qua per Anna Selina Quinter ci sbivniente le due school magazine del mezzodì mes nom Elias Tuzeos non so din le due e mezzo c'è per le gratulazioni intanto Romancia già vi giù il mezzodì ficcia agreabile.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Ilas dodisch a quai en els temas. Veis us num Sofia Ladina, Dario ni Elia. Lui vies num en moda, quai muas la nova statistica dels nums als pi populars en Svizra. Fedri ad Andrin, Brandun e Beli, aschei an els leaders dels vis epic a una dina num al duo Ramonsch, meine es vent la tiarza etappa el classement general. Mo avon, mein ona tusaun, la polizei cantonale dat pleit a fa con de pli details de vart el bergement de dir sera. Al microfono è Anna Selina Quinter in Bimiezdi. La notte vergata è dato un gran incendio a Tuzon. In Austria con abitazione sei bergata completamente. Bien cien forzas di intervenzione dels pompiers de Cazzas, Montagna Zura, Alvra e della Ems Chemi erano in azione per stizza al fiuc. 14 persones ein venides d'abandonar el baguetx, 8 de quelles ein venides blessades, 2 grev blessades. De pli details de Natalia Weber.
2: 5 persones velen enches cusparides. Quelles sein oase in prima linge de nirchatedes. En usaien empe enche clir, scelles as recetaiven duren l'incendi ainti l'edifici, in ocel fö is ruotore sul seguant plem, o in un Otterlö, declara la pleidedra della Polizia Cantonale Anita Senti.
3: Wir hoffen, dass die sich irgendwo auswärts aufhalten und nicht in dem Haus gefunden werden. Bis jetzt hat man das Haus aber noch nicht betreten. Es ist noch nicht freigegeben von den Statikern, darum wird jetzt auch das Dach abgedeckt. Das kann noch dauern, bis man hier an die Brandermittlung und die weitere Nachforschung gehen kann.
2: In Kastjes Chates aus der Bar sind die Edifici, es ist gut prüm enche für Tests der DNA, per savair de Cici strate präzis. Spedles 5 Personen sparides, auch enche do auch feries. De quels 2 gref feries, 2 mez gref e 4 feries ligier. Les persones ferides son jedes transportedes ant ils ospidels de Tusem, Lyon, Cuira e Turic. Per cecel fö sai a ruot ora, nu sai enche clair ed ege da nir scleria della Polizia Cantonale cu la Procura Pubblica. A durerò però pus dis finche so scleri meint.
3: Das wird den ganzen Tag so sein, wie jetzt im Hintergrund, da wird geschafft werden. Das kann auch morgen noch der Fall sein. Und wird auch nächste Woche noch weitergehen, wenn man dann das alles im ausgekühlten Zustand betreten kann.
2: C'è l'incendi es ruotora per via del temporil della notte passata, sei però poc probabel.
1: Natalia Weber ha reportau a Nustenin vus Vinevon sil currente de vart als Svilups. A conquera stein gest el Grischun, la banca cantonale Grischuna, che samara an vos sin in semester de record. Les novitats con Florian Mon.
4: L'in prima mesedat de l'on sei il risultat operativ s'augmenta per 10% si impassa 140 milions francs ed il gudogn sei s'augmenta ma de moment per 10% si in bun 137 milions francs cumpria con la medema periode de l'on passà coi a comunicare la banca cantonale. Contribuì al meglio semestre in l'istoria della banca ai trant'altro la facente de Chains. In vista del risultato presentato alla GKB aumentasse le prognose per l'antiron di gestione. De nuovo, quindi, con un gudogno più alto che l'anno passato, l'ora ha fatto un gudogno di 225 milioni di francs. La frazione della Partita Socialdemocratica nel Consiglio Gronda elegì un nuovo presidente, André Perl da Quira, e venne elegito giunto alla sede della frazione. El succede con quei a Beatrice Beseglia. Per l'estate del 2014 fin 2024 nel Consiglio Gron e su entri in pausa per spiegare eleggi per la prossima periode d'uffici. Avant la pausa politica è il trant'altro presidiale PS del Grischun. La Dina, Lia e Sofia, che sono i nomi più popolari per popes in Svizzera romancia. I popes hanno Dario, David, Elia ed Enea. Come sono le cifre per i più popolari nomi di popes e popes in Svizzera pubblicate dall'Ufficio Federale di Statistica. I top 3 nomi in l'antica Svizzera sono Sofia, Emma e Mia per i popes e Noah, Liam e Gabriel per i popes.
1: Allora stein gest las novitats svizzeres e a Schaffhausen ai Bergau ir sera.
4: En consequenza del fiu en ina abitaziun en endis persunas venidas blessadas, duas de delas en venidas hospitalizadas. En pli sain ulteriores persunas venidas evacuadas od la chiasa de pliras familias, quae comunicesce la polizia centunala de Schaffhausen. Ils pompiers sain impedi che les flommes se derasien sin autras abitaziuns, tenem primes en conoscientias el incendi rotò en la cugina. In ianc bec clair de coca ja brisà. Dapi il 2023 cresce il numero di juvenils che si radicalizzano in Svizzera ed in Europa, come scrive il Departamento federale di giustizia e polizia. Per cui vogliono le autorità svizzere intensivare la collaborazione contro estremismo e radicalizzazione. Elle hanno presentato una carta comunabile, quella contiene tips pratici per persone ed istituzioni che hanno contatto con persone pertucciate, per esempio juvenils radicalizzati. L'armada svizzera fa progresso nel combattere contro sessismo e discriminazione. La mesedat delle 16 misure annunciate van d'usons sain implementate, comunicesce l'armada. Quai en 30 router in elezione obbligatorica per recruti e recrutes per sensibilizzare, in tool denuncia anonim ed in codex de comportament. In svezia progress di l'armada, il cadre aia in tenuta pli clara ed aia da de pli annuncias al post responsabel. Sed ulteriores mesiras venien actualmen messes en pratica, la devosa se retredesce, per quella ven schlerdiada.
1: Con questo Swiss Epic. L'equipa RTR con Pierina e Rolf Beli è venuta scocciunavole l'arrivata alla terza etapa della categoria Mixed.
4: Alla testa del classement generale resta l'equipa Engidina Le Pont con il indigenz Fadriba Randun ed Andrin Beli. Il duo ha terminato la corsa da dot sin il quart platz, quei con in ritardo di 40 secondi sin il splisperz. E nel classement generale an Brandone Beli vinne van in vantaggio de passa 3 minuti sin il duo Rabensteiner Sauf.
1: A quoi ve nous en pront per vus oz de mezzdì?
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Bo sempel veni per le due iniziative che van en votazione il 26 de settembre in una situazione de pat per l'iniziativa d'alimentazione ed in na dell'iniziativa de neutralità. Da scioi ves la Svizzera votau lanciat uscht.
5: Wenn Initiativen mit minderheitlicher Unterstützung auch im PAT wie bei der Ernährungsuniversität starten, dann haben sie in der Regel kaum Chancen. Ausnahmen sind nur dann, wenn es eben plötzlich ein Problem noch viel stärker in den Vordergrund rückt, durch Ereignisse zum Beispiel. Aber bei beiden Vorlagen sehen wir kaum Potenzial für ein solches Szenario.
1: Quindi il politologo responsabile per la prima ricerca del GFS Berna, Lukas Golder. Nus dan in sguard più exact sils resultats. Adebo adina simple a Daniel Albertin Giu, il presidente comunale d'Albula Alvra, con tot quei che stau de manigia als devosons en connex con Brinzauls. Ir a Giu saia devosa sera d'informazion.
6: Sien Survigni ent in una situazione sci tandeide, du sci greva, tutegna in standing ovation, cura in scala, din socie in zonza setz tot gi da far tras insieme con la popolazione. Ja, also, i manetsch che fisegna mincinci fis tucia.
1: In sguardan vos con Daniel Albertin sils de vos ons, a la schwida de comunica in temps de crisa, udis dis zuenter, avon marenz den ton an avon, c'è che spetja oz giude ciel.
0: La meteo.
4: Oggi si grigia bletsch, per parte plovi intensiva, ma in contersaire cessa la plievge ad idat sclerides. La temperatura maximale tranter 12 gradi in l'engedì notte, 16 gradi in surselva e 18 gradi in la regione de Quira. Damon schlucken ils nivels divin dec sulle jif, a Quira dati damon enton 22 gradi.
0: Vias e traffic.
4: La via della Val Calanca è bloccata per vedere Bove per motivi di sicurezza e prima avanzerà la via centunale tra i piani di Verdabio e Lo Stallo e da scuola inserata la via tra San Ion e Stiarl, square tra Sur En e Uine de Dora.
1: La bova de Brinzauls, quella è parte della storia de Daniel Albertin, sains di. Il presidente comunale d'Albula Alvra ha als Davos audions manau en tot 27 seres d'informazione en connex con Brinzauls. A de scheia è diventaus un pau la faccia del rutsch. Ier sera è quella storia ida a fin, ie stau sia Davos a sera d'informazione. La fin de on dat el giusiu mandat a Manuela Gerbert surpren. Ella a ier sera stada l'emprema che stada sin pais a da cun quella gesta animau la sala da fa in standing ovation ad in gron applaus. Tier Daniel Albertin eins viu ina larma el seels, per el ina gesta non spiciada. Toni Polterra a cinciau cun el alla fin della sera.
7: Daniel Albertin, da voi sera, scop presidente comunale che ci produce la sera di informazione, in vista di, della bova di Brinzauls. Che greve li crap c'è d'oggi di cor?
6: Io posso schon dirle, schon greve. O deriva a mano 27 sera di informazione, di vangi a differenti time per sera, in tanto che la sera di informazione ad all'altra parte, in so via che sera, cerco con tutte le sfide ci vangi in se portò. Della popolazione di inser portò di spartucias da quella sfida. A che è naturale da dena vart fitch plagevole, ma per me, o se si va da 12 anni, con una fase sci intensiva da, con Brinzauls, è già in live gemeint, ci sa semplicemente che è la mia vostra serie di informazioni, ci capite che c'è Brinzauls, ed ossa capite che è una volta momentanea Brinzauls.
7: A Vordo a voi, se ne è stata la serie di informazioni la più greve, da manare, del parel personale?
6: Io ho già due greve sera. Se una sera è quella sera sto cura ci noi vengono da comunicare, in maggio vengono a tre, ci noi vengono da manare tras l'evacuazione. A fine dell'ora vengono a che tutte le cose esercitano, messe in palpira, ad angene ed esercitano, a degna quel pensare, che in Rossens speranza mai a durare. Ancora ci va da comunicare che il primo è ci va da evacuare in antira vishnanca, anche che sono stato una sera fitch greva. Ad un'altra sera di informazione è stata per me naturale fitch greva, e va di una buona collaborazione con Marcus Falceri, il nostro direttore della Seramza de Biez. Alla sperdita non spicida, curta anche la serie di informazioni o sondo e semplicemente faccio greve la sera.
7: Emozioni sono il sera, ora c'è un applauso a standing ovation. E penso che fonte c'è con lui o faccio con lui?
6: Ma naturale, se non è in Sorvigno, in una situazione così tendente, così greve, tutto in standing ovation, ora c'è in scala, in soci ci sono sette tutti da far trasen insieme con la popolazione. Ja, also, ich meine, che fi segna mincinci fis tucia.
7: Der Serien sind sempre così era un grand respect ed un grand angrazio verso la sua persona.
6: Che fa naturale un grand piacere, che date una certificazione ci in so frank fac in tant drech vede che l'antira sfida da Brinzauls a con e crei con quel applauso. Che il dato a me naturale dato a me il coraggio che ci so faccio e in tanto dreccio avrei dato il coraggio di engagare ben avanti per la generalità forse in altri campi perché ci in sé scucci in sé e vigno mattagno er honorò in tanto che ci insomma no is de vos dis do de jons che est comin.
7: A se demonta se tale sede ne rona manciera del, c'è fisi la risposta? Dice è la risposta?
6: Io manciera, a nena moda maniera naturale ci mancia, oder in zoda per distanza, in zoda da per distanza, oder in survin distanza dalla saveida, e sarò son curios, si sabeci prima narca la sede di informazioni o da redonanza comunale, che è uscita, che vai a fare avanti a Cingions, e a sin zocca il becple si in i romancieri in sicci speranze ci dea d'aver d'otres porte sin so puspes angasher a brimancia franga in sicci
1: Asche Daniel Albertin ier sera el dat giu siu posch co president de Vischnaunca cula fin de ion ad a asche giu saia de vosa sera d'informaziun en connex cun Brinzals.

0: Cun's Bee Gees e How Deep Is Your Love. Pro RTR. Ed es las 12:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Tanter de schnoven ho tanti novons an las persunas ozzi in nostra emission, las giubilaras, las giubilars, ma ancora ci sorvegnan gratulaziuns via formular da RTR. Ci sa forza, c'è taina da vo con telefons e whatsapps amo giubilaras e giubilars più vels o più giufnes. Abert fissano qua per tot. Elias Suteus es accompagna per questa emission del 21 d'agosto. Welche der Leibet, lass ein lieber. Das primo jubilar de questa emission sta aftan. Il nome Sandro von Lanten e da oggi des novans. Ciao Sandro. De cor, gratulaino se tai per tes des novavel. Gi vijan tot el bun sandà e fortuna. Buon success con tocca capillas per mans, branclada da tes genitors e tes frarin Dario. La musica ci accompagna quest plez, quella fornisce Paulino de Cla, il prim milion pel de Schnovavel de Sandro von Lanten de Ftan. Gevigen, tot el bun.

Il prüm milliun. Paulino de Clar chantapel de Schnovavel de Sandro von Lanten de Ftan. A Weinfelden. Stala jubilara Deborah Schenk, la oz 40 ans. E per Deborah vane chetan per plezi la posta RTR. C'era ma dreccia, ia sper che ti saintes il ties gevis era Weinfelde. E gevis a te un mega bel di d'anniversari con tia famiglia e con bleres visitas, con bleres pacchets e una buona torta. Io gevejo a te il miglior del mondo che ti resta sangue e plan energia. Un grazie per tutti i bei momenti che ti hai regalato a me come treccia. Io va te gugent. 40 anni Deborah Schenk, che sta a Weinfelden, non celebrai la giubilare con un po' di musica al gevejo concreto di arrivare. Save Tonight, Eagle, Eye Cherry. Che sono un po' verde, puoi credere. Dal 1997 ci vediamo tutto il buon alla Deborah Schenk per 40 anni.

Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Nu mai nata la bersche. Una canzone dedicata explicit al 40 da Deborah Schenk da Weinfelden. Erte live con lo suro delle gratulazioni. Als wenn schön der Wurst, nur wenn ich sehe, noch continuare con un jubilar. Ci sta a Brail, Sepp Gabriel, al nome. Happy birthday, car Sepp. Senti, ho 80 anniversari, ci vigiano a te buona sanadat, contentienza, allegria, cletch e tutto mo il bien. E grazie per tutto quello che ti has fatto per noi, non se le grande da sciamaglia in bien desert, con te e sei buca domenica. Gaudati udì e la festivata e toccan questa sera. Car Salitz, Claudia Shanaya e Liviano. E quando è stato ci desriva per il giubilare Sepp Gabriel da Brail, ci ha 80 anni, noi abbiamo per altri prezzi una seconda gratulazione alla posta RTR. Car Sepp, sta scritto qua, sentivo ciò in tavola onda una scienza, già visto gli auti tutto mo il bien, con son buona sanidad e che noi ci hanno passato bia le ore insieme. Car Salitz, tia partenaria Pierina. Al giovis de musica, ci des indica sin totes dus gratulazions, quel vein da Matteo de Funz, valada, per 80 ans Sepp Gabriel de Brail, giovis ein total bono.

Matteo De Funzi contra cant an chantà Valada, qua belle da posta per Sepp Gabriel de Brailchatz a tanta ans, no vanno di avanti l'ora delle gratulazioni. E qua in quest'ora continuiamo con un giubilar de Falera, a tanti saisons al, Oscar Casut, stile de casa Vallumnezia. Il conabitons, la meina casa del personal, division al giubilar tot bien e gratulation cordial, mein. A tanti saisons, Oscar Casut de Falera celebra no col cor viril baselge Falera, ils dodes brigants, divisant tot, tot el bonus a Oscar.

Ils dodes brigants, chantada al cor viril Baselgia Falera, dudì per un giubilar, oriund de Falera, a tanti ses ans celebrescia Oscar Casut, el es da casa, il da casa Vallumnezia. Una gratulazione inscritta, se dacciamo presentar, e l'ora lanciare qua telefoni e whatsapps, tot spontan per vossas giubilares, vossi giubilars, das ventun de vost. Intant però gratulainamo ad Anne Maria Meissen, da coira, ci hat 89 ans. Oz festi vesce la giubilara Anne Maria Meissen, da quella, si ho 89 a valdita na scienza. Il concussadenz, il personale, la meina casa, dalla casa San Martin a Trun, giovisce nella giubilara buona sanadat, contentienza, tut bien per l'avvenì e biabia la sura stirnus alla casa San Martin. Giovisce in una biala fiasta da natalezzi. Noi in Romain qua pro RTR, con la festa, o forse lanciani la festa, con un toc cantato dal vocal ensemble incantanti la sera per il lac per 89 ans Anne Maria Meissen de Coira divisione tot al buon

0: La sera per lac, cantata il vocale ensemble incantanti. Però tanti novons. Anna Maria Meissen, oriunda da cuore, ci sta il da casa San Martin. E la casa San Martin, a Trun. In 9 minuti, desa luna, no, l'anamo quarta l'arci, capita con la copina, giù ci notra metà, non la copina, e loro lasciano qua giusto libero il telefono. Questa va mezz'ora per mia collega Ladina Scena, fatto l'appello. Per la copina RTR, è arrivata la linge e sarà una corata della VIN, ci gratulare la figlia.
1: Allora, noi le gratulare figlia, nostra figlia, a nota la Ladina, Fliri, ci sta la VIN, e ha 36 anni. Le signore già ad ella in avanti, tutto buon, e le sentai fortuna e gran piacere con le loro figlie.
0: Ed è noi già in tutto il buon a notare la Dina Fliri della Vinci a 36 anni, te metà in quella copina ed in per duccerias e con quella già in bler plagiare. Tanto tutte le giubilare e giubilare ci vengono annunciati in questa emissione, tranne la fine dell'emissione, la busta per due buoni per buoni già in scuola, se volete di me ne appisserare che vostre ciare e ciare hanno quella chance. E lei vuole gratulare live al radio, telefonare ossa 0800 20 25 30, al telefono del studio RTR 0800 20 25 30. Noi siamo qua fino al main quart per saluna.

0: Savage. Ezra, Shotgun in 5 minuti luna. E noi abbiamo fatto il primo. Gratulant, via 9-8-20-25-30. Da Braille, John Giuseppe Albin all'apparato. Allegra.
1: Allegra, buonasera, signor Elias.
0: Buonasera.
1: Io le gratulo a Zepp Gabriel da Braille, sinceu 80 anniversari. Devirà a bel tutto noi il bien, buona fanada per che aspetti scolzogli. Noi adesso un stai più bello insieme alla scuola, quel danno 46, abbiamo lasciato il nome di tutti, quel danno 46, da Braille devirà a bel tutto bien. Elle ha in B hobby. El taglia o manucco di tutte sorte dai renovati su altri lunghi intorno con ciò che la ho. Io le dirò a bel tobbien, taglia o vinavon a lei mu prendere il ciao. Senza vedere ciò entro mesi. Quella canzone aura se l'unis del cor viril di Boel.
0: So entro mesi da in una fiasta?
1: Oh, noi lessen keu, noi lessen nu dan trois con scolars. Al quel strois vanno fagiu de di a visitare il plus in quel se trace nautir de mebel coi e damo curante sis. A nus mangiu a figlio in fiaste con el.
0: El è stat a scola, in sembel, col giubilar Zepp.
1: Noi lessen stai anzema na scola. Allora, infatti, è un buon incontro per voi. Ma poi non si può venire a me con la polizia, più bello era quei auto. In smalla mangiare a fare spacchetti, se ne va, a piccola smalla casa, c'è un venire da me, a che se invece non si può fare una. Allora, chi è lì? Ma poi non si può fare a causa di giovane, non si mai fare.
0: Ma buonas memorias, no?
1: Ne, tutte buonas memorias. A noi siamo tutti, dammi due di quel scorso in questi disco diavolo. Fons, a corregius, a dangodina tip-top in gamba.
0: Si l'ora di Vigiano c'è qua resta mo l'oncio, c'è ferms e da buona luna ed in gamba. Di Vigiano una bella festa oz col... col collega, col buon amico più bot, Zepp Gabriel. Sir John Giuseppe Albin, grazie per il telefono. Un bel dì.
1: Grazie alla voce di BG Giuseppe. Grazie.
0: Qua fa bene.
1: Qua fa veramente bene. Qua la picca di presenza.
0: Sir John Giuseppe, addio, grazie, Fitch.
1: Addio, a fin ci vedere un altro gatto.

0: auras e lunas. Giantada al cor viril, Brail. Al gratulant de Brail, John Giuseppe Albin, a giuvi già quella canzun pel giubilar de Brail, Zepp Gabriel Ciauz, 80 ans. No fein un sil a Sur, in gioce Dina Jäger, es pronta al telefon allegra, dona Dina.
1: Allegra, Sara Elias. Hai, è la mia gratulazione, la va giù estan, al nostro abbiadi, al più grand, a Sandro von Lanten, Parisei 19 ans, hai. Ciao Sandro, nonnolino, nani, a Pratienat, Pincudin e Jacqueline, con Laura, Livio, Mauro e Matteo, e Maggiavusa, tutto al boom, resta in avanti o c'è un ciar, e fa tu quel che tu vuol fare la tia prossima da vita. Hai, un giavuja tai, un bel dì, otte scuola, ma domani non si rimane giù e fa festa con tai. Un bel dì da par da nonnolino, nani e i jägers da Pratienaz.
0: Des no vans al la aut scola, ma idesia vender di che vuol dire la sera per far grande festa al Sandro.
1: Forse fa già el con ma per organizzare e organizzare per domani da far la festa e nura già in sera far con el un po' festa.
0: E c'è scuola, c'è fa?
1: E le giù, non so cosa che fa questa roba, ma da non so da allora giù i ramoscia la fa la lì.
0: Also Giardunari fa?
1: Hai. E le in tal Giardunari, hai.
0: Ok. Se lui
1: rispranza. E oggi comincia la scuola.
0: Oh, ah, qua è comincia oggi la scuola, dirci?
1: Oggi comincia la scuola, hai, capisci?
0: Ok. Ma allora, hai, giù vigiani non tutto il buon, e placciamo un po' musica, noi va in clitore insieme musica romancia. C'ha da fe e Pascal Gamboni helicopterin per des no von Sandro von Lanten daftan.
1: Grazie a te.
0: Un bel dì.
1: Quello flot. Grazie, bel dì.
0: Grazie.
1: Grazie, arrivai.

Helikopterin, Chadefeu e Pascal Gamboni per disnovan Sandro von Lanten de Ftan. Set passa l'una esa, se vuol levet gratulare, non levet giusto tempo voglia de telefonar, ma levet x vili stes plazzar col giavus. Sinclea, er WhatsApp o SMS possibile via 079-200-7007. Non preleine el messaggi in vos nom ed er las jubilars ci venen manzunats in quest messaggis an la chance sun dus bons pel bon in giardina. Di meno, vai un po' tempo e vai a finire ciò per i messaggi che per le angi ci scoprossimo. Se vuoi un'idea, una gratulazione, un per saluto d'anniversario. Tre metà e via 079 200 70 97.

0: RTR, unde spassal una, zwentsch in der Wurst. No, ein Schiff am mein Telefon qua, per l'ora delle gratulazioni. Da Vela, Marco Lechmann all'apparat, allegra.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, Sir Marco. No, gratulein al padrin.
1: Ja, los gratulam mio padrin, Nazi Lechmann da Vela, Signor Cionta Ciunavel. Ja, wie ja, del, to bien, bona sanadat, a calzapi, gude quei, Gio, il revolto della famiglia. Esce io, sbugrasci via Laura, però io credo che in sai se le zoschi e ne ho prova rinnegata a fiasta senza fascia io.
0: Esa il padrino non ci fa in pa fiasta?
1: No, il pittore in ruassai, no, può grondo sfiasta. No, però la budienci mi ne fa visita ad el, ad el in sigira di sperazzei, non so interstere la fa una visita.
0: Prima, si lura aspetta speranza un buon toc torta.
1: Io spero, io credo un camion da ci si gira fa una torta, perché non conosco l'ezza, la si gira scalzi, c'è la sovedenza.
0: Ok, ho tanti cinciorns Nazi Lechmann da Vella. La canzone già visata quella viene dal cor viril l'omnezia, la canzone del Signun, perché quella?
1: Oh, scuola omnezian, è quella forse... Già vivi forse piuttosto quella, quella musica, già quel canto. Io sai che il taglio si gira, poi il coro virile.
0: Ok.
1: Che ho conto, levo il coro virile, ho cercato già già quella.
0: Un bel già vivi. Quella plazzaina, già vivi allora una bella visita per il padrino, Sir Marco. Grazie per il telefono, un bel dì.
1: Grazie, le figlie, un bel dì.
0: Grazie. Allora.

0: La canzun del Signun del cor viril Omnezia du dipper Nazi Lechmanda Villa chats a tanti cinch ons.
1: RTL Unic e simpatico.
0: Lo anzo ni un messaggi WhatsApp per la Annick Henry da Panaduz chats un de Jons. Cara Annick, da cor tot bien sentiu in di java l'anniversari. Ti es una super sora pinche. Eres ti datis da ti datas magari se la gnarva. Pil pli es ti buona luna ed il ai bia pli interessant che ti es d'intorn. Non se va in fece bugentai, ferma strocla e sera in a biala party con tis amicis. Gauda ti u döner, mica e famiglia. Dishnov pasa luna, esa, vo te levet las gratulazions ad RTR isha, vo levet plazare mo in a tala gratulazion, per exemple, co ce vendu di potete remettermi un WhatsApp o un SMS 979-200-7097.
2: I grew up in a little town playing on the streets. My brother told me what I needed to know about rhymes and beats.

0: 25 salüna e vado divet, no vien fin già pront. Al punto culminante de quest'ura, tot als giavüs per giubilaras e giubilars in una trocla per trar la büscia, per cici gudone quas dus bons pel bogn en giadina scuola. L'anver, cici oz la fortuna. Deborah Schenk, ci sta a Weinfeld, ne oz 40 ans, d'asce. Tor incunter, dus bons pel bon giardino scuol, giù vigen ber plagiare la Deborah, e la giusta dovrar questa occasione per gratulare a tutte le giubilare, a tutte le giubilare, per sven cinde vors, 2026, de cor tutto il buon, spranza, vevet vo, oz malgra l'ora, un bel di, i des venderdi, a vair l'anniversari in venderdi, escrea alcidis, fitch bel, schis vol fare una grande festa, ed er schi nus vol, nur es è tempo per imparare a creare, spranza. Più importante è che voi avete quello di che voi avete avuto in quella compagnia che si plagia con quelle sorprese che avete avuto e con un dì che resta semplicemente al dritto del cuore. Questa è stata la gratulazione oggi del 25 agosto. Grazie a Fitch per parlare. Tutte le info co-gratulare e le missioni per parlare da voi che avete via rtr.ch. Mein nome è Elias Zuzea aus Romancia. Fate un bel da voi mezzodì.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Suente mesdi, tar RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Dominique Paul.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: Las novitats der RTR.
1: Las controllas specialas per vaguns de vitir vengono abolidas e l'Armada Svizzera implementesce misiras in contra discriminazione. E las duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. Il Tribunal Administrativ Federal stricche las mesiras extraordinarias per vaguns da vitira, quelles eran venides introducides en consequenza della disgrazia nel tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeiques avevan purta plant en contra las mesiras. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera dastie bain introducir regles nazionales en cas spezials. Il proceder dell'Ufficio Federale del Traffico contraffecce dentant alle regole fissate con l'Unione Europea. Contro la decisione ponens fare ricorso al Tribunale Federale. L'Armada Svizzera fa progressi nel combattere contro sessismo e discriminazione. La mese data le 16 misure annunciate avant 2 anni sono implementate, comunicesce l'Armada. Quentrant rauter in elezione obbligatoria per recruits e recrutes per sensibilizzare, in tool denunzia anonim ed in codex de comportament. In vesie progress di l'armada, il cader aiene tenute pli clare ed aie era da de pli annunzies al post responsabel. Sed ulteriores mesiras vengen actualmen meses in pratica, la devosa se retardesce per quelche la ven schlardiada. La dertiera superiore grigiuna annuncia in nov termin per la procedura d'appellazione contro in anterior drejader. La procedura doi avar leu il 19 de gener 2027. Ora undemain aves il process avant la dertiera superiore lure dia di avar leu il mars passà. Lure aveva la defensiun fat la domanda de spustare il process per vide d'ine collusion de termins. Ed era il secondo termin e venis tuschas in domanda de la defensiun. En la prima instanza aveva la dretira regionale plessur declara l'accusa culpant per via de violazione sexuale e smanaccia d'ine practicante. Encunter questa decisione aveva tant la procura pubblica scol accusa fat ricorso e vala vinevant la presunzione d'innocenza. L'equipe Engiadina Le Pont resta alla testa del classement generale del Swiss Epic. Il duo Grigiun Fedri Barandun ed Andrin Beli a terminale corsa da dot sin il quart platz, quel con in retard de 40 secondi sin il sperz. En il classement generale al duo Vinevand in avantage de passa 3 minuti sin il duo Rabensteiner Sauf. E l'equipe RTR con Pierina e Rolf Beli a finire terza etapa sco cinghiavla in la categoria mixed.
2: La meteo.
1: Oggi si grigia bletsch per parte plove intensive, ma in contrasaire cessa la plievge e di lat sclerides. De maun schlucken ils nivels ed vindet sulle jif, a quere dati de maun anton 22 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quira, tante Rotenbrunnen erano alla Ponda e Colonnes, e da quintal con 20 minuti da più tempo da viadi. La via della Val Calanchi è bloccata per vedere Bove e per motivi di sicurezza e plinavant serrata la via centonale tante piani di Verdabio e lo Stallo. E da scuola in serrata la via tante San Jones Stiarl, scuola tante Sur-En e Uine de Dora.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.
4: Wir hören hier kein Blaulicht. Kräne, die stillstehen. Regeln brauchst du auch nicht. Seh keine Flaggen im Wind wehen. Komm, wir verbrennen. Das, was uns trennt.

0: las novitats der RTR.
1: Las controllas specialas per vaguns de vitir vengono abolidas e l'Armada Svizzera implementesce misiras in contra discriminazion. E las trais al microfono Florian Mon. Buonasera. Il Tribunal Administrativ Federal stritja las misiras extraordinarias per vaguns de vitira. Quelles eran venidas introducidas en consequenza de l'accident en il tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeicas avevan porta plant en contra las controllas specialas. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera dasce bain introducir regles nazionales en cas specials. Il proceder de l'Uffizio Federal de Traffic contrafece dentant a las regles fixadas con l'Union Europeica. Contra la decisione può fare ricorso al Tribunal Federal. L'Armada Svizzera fa progresso nel combatto contro sexismo e discriminazione. La mese data delle 16 misure annunciate quando sono state implementate, comunicisce l'Armada. Quei in 30 rauter in elezione obbligatoria per recrutas per sensibilizzare, in tool denuncia anonim ed in codex de comportamento. Ins vesie progress di l'armada, il cadre è in tenuta pli clara, ad aia era da de pli annunzias al post responsabel. Sed ulteriores misiras venin actualmen messes in pratica e la devosa se retardesce per quel che la vin schlerdiada. La Trittiera Superiore Grigiuna annuncia un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior d'Arjader. La procedura doi aver leu il 19 de gener 2027. Ora undemain aves il process già giliau il mars passà, lur aveva la defensium fai la domanda de spostare il process per vide d'ina collisione de termins. Der il second termine venis tuschas in domanda della defensium. En la prima instanza aveva la Trittiera Regionale Plessur declara l'accusa culpant per vide violazione sexuale e schmanaccia incontri una praticante. Incontri questa decisione avevan tant la procura pubblica scol l'accusa a fare ricorso e vale vinevant la presunzione d'innocenza. L'equipe Engiadina Le Pont resta alla testa del classamento generale del Swiss Epic. Il duo Grigiun Fedriba Randun ed Andrin Beli a terminare la corsa da Dots sin il quarto platz, quel con un retard da 40 secondi sin il Splisperz. E nel classamento generale ad Randun e Beli viene avanti in vantaggio da passa 3 minuti sin il duo Rabensteiner Sauf. L'equipe RTR con Pierina e Rolf Beli ha finito la terza tappa scotch in Giavola e la categoria Mixed.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia pletsch per parte plove intensive, ma in incontro saire cesse la plievge e della sclerides. Da maun schlucken ils nivels a divindet sulle jif a quere dati da mon anton 22 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quera, tra la Rotenbrunnen e la Reanau Le Pont ai Colonnes, e da quinta con 15 minuti di più tempo da viadi. La via della Val Calanca è bloccata per vedere Bova, per motivi di sicurezza, e più in avanti serrata la via centrale, tra i piani di Verdabio e lo Stalo. E da scuola in serrata la via tra San Jones Tjarl, scuola tra Sovren e Uina de Dora.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Yo, yo, yo, listen.

0: Las novitats der RTR.
1: Las controllas specialas per vaguns de vichira vegnin abolidas ed il process contra l'anterior drajader alieu il gener. Ilas quater al microfon e Florian Mon. Buonasera. Il Tribunal Administrativ Federal stritche las mesiras extraordinarias per vaguns de vichira, quellas eran venides introducides in conseguenza dell'accidente nel tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeicas avevan purtà plant in contra las controllas supplementares. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera dastia bein introducir reglas nazionales en cas spaziales. Il procedere dell'Ufficio federale del traffico contraffece dentant le regole fissate con l'Unione Europea. Contro le decisioni possono fare ricorso al Tribunale federale. Dapil 2023 cresce il numero di juvenils che si radicalizzano in Svizzera ed in Europa, come scrive il Dipartimento federale di giustizia e polizia. Per cui vogliono le autorità svizzere intensivare la collaborazione contro extremismo e radicalizzazione. E le hanno presentato una carta comunale. Quella contiene tips pratici per persone e istituzioni che hanno contatto con persone perduciate, per esempio con juvenils radicalizzati. La Dreciera Superiore Grigiuna ha annunciato un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior drajader. La procedura doveva avere il 19 de gennaio 2027. Oriundamein avesse il processo già giliau il mars passato. Lur aveva la defensione fatto la domanda di spostare il processo per via di una collisione di termini. Ed era il secondo termine veniva stuscato in domanda della defensione. In prima istanza aveva la Dreciera regionale Plessur dichiarato l'accusato colpante per via violazione sessuale e sminaccia contro una praticante. Contro questa decisione aveva tanto la procura pubblica che l'accusato fatto ricorso e vale avanti la presunzione di innocenza. La Grecia ha arrestato 318 persone per cui quelle hanno chiesto incendi di guaut o per negligenza o con intenzione. Il Blairs caso di Pilanciata de Jon nominato in 272 e per negligenza. Tra l'altro il caso di un turista che ha grillato con coach le mopaux totals metters da vent di guaut in l'insula Creta, quella corso enter PFO. Il Prival d'incendis de Guau divinevant fit out in Grecia, ils proximis dies dati temperaturas de passa 40 graz.
0: La meteo.
1: Oz esi gris e bletsch per part plove intensive main, incontr saire cessela plievdje i detat schlerides. Da maun schlucken lur els nivels e divindet suliv a quere dati enton 22 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quira, tra la Rotenbrunnen in Rea Naula Pont ai Colonnes, jede quinta con 20 minuti di più tempo di viadi. Ed era in direzione Sid, tra la Quira e Panadoz ai Colonnes. La via della Val Calanca resta serrata fino alla domenica, con previdine Bova. Per motivi di sicurezza, più in avanti serrata la via centonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. In der Schule in Serades la via tranter San Jon is Stjarl, schwere tranter Suren et Uine de Dore.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ils tschun al Genè 2027. La dertira superiura ha annunziau in nief termin pel process in conti Andriur der Jader, che vien accusaus de ve violau sexual sei practicanta. On se dir tocan dumengia, la vaia denter Buseno a Rossa resta serada per vede boves, at ai drovon pazienza, al bergemena tuzon facente vinovon alas lavurs continuation. Al microfon, Anna-Selina Quinter, die Vigil in der Biala Sera. La Vaia della Val Calanca è attualmente serrata per vedere boves che ha dato il vostro dis. Fertont, kins e os vide evaluare, scienza forse arver questa sera la parte de do la Val tocca a Buseno, sa di già clar che il rest della Vaia tocca a Rossa, resta serrau tocca a Simons Domenica. Qua conferma Ramona Tiefenthal, de Uffizi de Construzione Bassa.
2: Gestern Abend hat man ganz so schnell auf die Schnelle auch noch Flüge organisiert, dass sie die, wo sie halt weg draussen waren am Arbeiten, dass die heimkommen konnten. Und vor allem auch die Arbeiter, die nicht im Tal wohnen, aber zum Beispiel vom Steinbruch oder so, die hat man rausgeflogen. Und zum Teil sind jetzt die Arbeiter heute Morgen wieder reingekommen und heute Nachmittag, Abend können die wieder gehen.
1: Schon la part sot de la Vaia vin a Vierta Pibaul, vin decidiu oz encunter la Sis. A conquemi d'aina Tuzon, suent el fiug de la Noce Vergada, nucine casa e bergiada valen ciun persunas a una dina scos perides. Las novitats cun Florian Mon.
3: Che quelles eran en casa u tut in sa nu auter, net nor la polizia ang beig clair, elles vignen vinevant cerciades. Per la cercia en casa stoppi quella venir allontanada pas per pas, quel per quei che la stiale es balunada e la casa ne beig stabile avunda per entrar. E in conseguenza del bregiament a Tuzon era annulà la festa del vig che era planizzata per questa fin demna. La Dretira Superiore Grigiuna ha annunciato un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior der Jader. La procedura doi avar liau il 19 de gener 2027. Oriundemain aves il process già di liau il mars passà, lura aveva la defensione fait la domanda de spostare il process per vide di una collisione de termins. Ed era il secondo termine e venis tuscià sin domanda della defensione. In prima istanza aveva la dretira regionale plessur declarare l'accusa culpante per vide violazione sexuale e smenaccia incontro in praticante. Incontro questa decisione avevano tanto la procura pubblica con l'accusa a fare ricorso e vale vinovant la presunzione di innocenza.
1: A conquei mi dente las novitats nazionales. La Dertira Administrativa Federale streche las controlle supplementares de vaguns de vicira.
3: Quelles eran venides introducides in conseguenza dell'accident in tren de Vichir avant Traisons en il tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeiques avevan purtà planden contra las controllas supplementares. Il tribunal argumentesce che la Svizzera d'Astia bein introduci regles nazionales en cas spezials. Il proceder de l'Uffizi Federal de Traffic contrafece dentant alles regles fixadas con l'Union Europeica. Contra la decisione potens fare ricorso al Tribunal Federal. L'Armada Svizzera fa progresse nel combat contro sexismo e discriminazione. La mesedat delle 16 mesiras annunciate avant d'usons sein implementadas, comunicesce l'Armada. Quei en 30 router in lezione obbligatorica per recruzere recrutas per sensibilizar, in tool denuncia anonim ed in codex de comportament. In Svezia progress di l'armada, il cadre ha una tenuta pli clara ed aia era da de pli annuncias al post responsabel. Plirstientuns schlucken ils comanda far fieu quei in conseguenza della plieve dietel de vos dis en ils tientuns zug turgovia ed appenzel de dora ne valos ne dinsch comand absolut de far fieu pli. Far fieu en il guaudu de tiers de quel reste den tansch comanda quasi de per tot. Il zulettientun ken ein summe ne dinsch comanda far fieu pli el tessin. Ed il Grigiun ha sbassà per singulas regiuns il privil d'incendis de Guaut. Per una gronda part del tientun vale dentant anche d'inins comand absolut de fa fieu.
1: In aul prigel d'incendis duaul dati vinovon e la Grecia.
3: Les autoritats greces han arrestà queston 312 persunas per cui ch'elles han chiesunà incendis de guaut u per negligentia u cun intenziun. En Blairs cas nomnadamen 272 en per negligentia. Trant rauter il cas d'in turist ca grillà cun cocle mo paux tots els mezzers de ventin guauts in l'insla Creta, quella corso enter pia fieu. Ils proxims dies na samidene god vid la situazione tendida in la Grecia in specie temperaturas de passa 40 graz.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Duas bovas staten a unternus al center de quel magazin. La bova de Brinzals, due evini iniziade sco chanza, a scea Hans Kasper Trepp, giù l'idea de fundar in union che due porta veta en Vishnanka. Dentrauter, con in center de memoria a cultura.
4: Musar, genus, la cultura vin ur de quels problems genus vain.
1: Nevenda l'autra jamna vin sclariu avon dertira regionale de Malögia la demanda della responsabile dat. La bova a Bondo vessen les autoritats stiu agi auter ni reaga pi baul. Kins agi bos viu vese ordevon al prigel queque pechels com familiars de les umfrendes bo. Denter els e Dorothea Caralus ca piars siu bab elaval bondasca.
5: Wie konnte man damals zu dieser Einschätzung kommen, dass der Bergsturz die nächsten Wochen eben nicht kommt? Also das habe ich für mich nicht verstanden und ja, das würde mir schon gewisse Seelenfrieden geben, dass ich damit besser auch abschließen kann.
1: De pli de la prehistoria von quel Prozess entscheidendis dies, wo dies gauternus el magazin, avon dein Inschguard si Laura alles weies.
0: La Meteo.
3: Oce si grige bletsch per part plove intensive main incontr saire cesse la plievge e di date resclerides. De maun schlucken ils nivels a divindec sulle iv a quire dati intorn 22 grads.
0: Vias e traffic.
3: Sin la tredi in direzion quire tra de Rotenbrunnen a Renau le pont ai colonnes jede quintac un 15 minutes de plitem de viadi. Der in direzion sit tra de quire sit e panadoz ai colonnes i trova fin 10 minutes de plitem de viadi. La via della Val Calanca resta serata fin la domenica, che provvede in Bove, per motivi di sicurezza e prima avanza serata la via centunale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. E da scuola in Serradas la via tranta Sagnon e Stiarl, scuola tranta Suren ed Uina da Dora.
1: Als venti treis duast, duome lia gissiat. Paia avon walti exact novons aisi capitau. In above vinida giudel pez cengalo e la bregaglia ad atrac cun ela oci persunas. Ai arrivada tocan ela vishnauca de Bondo ad a devastau diverses casas, stizuns ad infrastruktura. 3 milions meters cubic material crapa e glera ai veniu suren giu. La demanda della responsabile dat ai tocanots a un busclerida. Vessin stiu vesepi baul al prigel, vessin stiu serala val bondasca. Nevendel diendis dis, do in quelles demondes veni sclerides avon la dertira regionala Malögia. Cium persunes ein accusades. Nies redaktur Georg Luzzi, culla historia.
6: Avessen les autoritats responsables del Centun e il Comun de Bergiaglia stuvi serar la val bondasca? Buonef non avanta la crodada della boda, aveva l'uffici de gote e privels della natura del centun grigiun, proponu al comune da nöser alla val. Unef ne più tard, il 23 agosto, an 8 persones pers lor vita in la val bondasca, un perin del centun Solothurn, un perin dell'Austria e 4 persones della Germania. 2 ans dopo la boda, dal 2019, la procura pubblica decis usce una boda con quella del Pizzengolo non sia previsibile e c'è in giun non sia la colpa. Una decisione che con familiars non hanno inclet. Tanta res è la donna della Germania, Dorothea Caralus, che ha perso il bab in la Val Bondasca.
5: Wie konnte man damals zu dieser Einschätzung kommen, dass der Bergsturz die nächsten Wochen eben nicht kommt? Also, das habe ich für mich nicht verstanden und ja, das würde mir schon gewisse Seelenfrieden geben, dass ich damit besser auch abschließen kann.
6: Parents e confamiliars de las victimas han pretais chini ingaja un expert completamant independent. L'expert che acusliau Chantun e comun sa è stat parzial, causa che la collavura fin ja pussesiadas con l'uffici chantunal ed er participa ad un progetto de management de sicurezza in la Val Bondasca. Dorothea Caralus.
5: Für uns wäre das natürlich idealerweise jemand vom Fach, der aber vielleicht an anderen Bergstützen, Felsstützen forscht, aber sich mit dem Cengalo noch nicht auseinandergesetzt hat und so da mit einem frischen Blick rangehen kann und dann schaut, ob er zum gleichen Ergebnis kommt oder eben nicht.
6: Un mezz an più tard, era il giudice cantonale informa «Suppositions no bastan per sbuttare una valutazione dall'expert». Finalmente, al Tribunal Federal approva il recurso dels confamiliars e pretais una riavertura della procedura. La Procura Pubblica ha in quale lasciato esaminare tutto il caso ammoniato ad un expert neutral ed indipendente, un surlefci per Dorothea Caralus.
7: Das ist für uns natürlich eine gute Nachricht, weil wir uns ja gewünscht hatten, oder es war für uns wichtig, dass es einen Gutachter gibt und eben auch einen Gutachter, der möglichst unabhängig ist, der eben noch nicht sich mit dem Fall befasst hat oder wie der vorgeschlagene Gutachter eben sogar schon vor Ort war, schon in Kontakt war mit dem Anführerwald und Naturgefahren.
6: Amand al rapport dell'expert indipendent alla Procura Pubblica derivida al 2024 una nuova procedura penale e fatta chiusa contro un specialist per privels della natura extern e quattro commembers comunals e cantonals, tanter quelles la presidente comunale della Bergiaglia de Queleada, Anna Giacometti. Adès vain rinfacià pussesiadas mordrarecs per negligenza, quai ci pognir ciastià con fin traisons per giun o multa. I vaglia la presumazione d'innocenza. Il cas vain con quai davo novons trattada nof. Al judice regional Maloia sto sclerir las domandas sciolz accusats han valutaso zur al privel e con quai viola l'obligazione da diligenza. Il verdict potes avere un effet da signal, giusta riguard la prevenzione de privels e la responsabilità su incendes da ceminar, potes adamantare una sentenza con conseguences.
1: Georg Luzi ha rapportau al process anceva lauter i endis diese se capesce tenin sil courent. Vese in bova e sco in chanza. Quede de capita cula bova de Brinzauz, ad asceia a Hans Kasper Trepp, giù in idea de funda in Union. Purta vete la vischnonca surprende responsabile dat a se confronta cula realitat. Quei cun in center de memoria, scienza e cultura, quella les l'Union realisa. Tona Polterra reporta.
8: Hans Kasper Trepp, gli anteriori veterinari della regione, BAP e fondatore dell'organizzazione Gran Alpin, è in civei soluzioni e bec problems. In realist, in ci dei ce c'è il pensa, in ci fo.
9: L'Unione è trasportesce o piglia insieme le informazioni, se non sbaglio, i documenti, e si va anche naturale di quelle cose. Ma è stato da fare, also Zeit, Dokumente. E quella è la funzione di quella Unione. Musar, c'è la cultura, vin ora di quei problemi che non vain.
8: Giovanni Netzer, dat origine, vediamo so con Riom e soprattutto con Smolens, c'è ci sia possibile. E se la scuola politecnica ETH, va per architettura a Smolens, se ti casa della Bova, già possibile. Di integrare l'università a Brinzauz.
9: Dappertutto è che la ETH è inclusa. Giovanni Netzer lavora con la ETH insieme. La Porta Alpina è con la ETH.
10: E sì, per se sette giocò con quella bova era l'ETH vicepresente.
9: È capabile da girare.
8: In l'ideale per s'antupar, per esposizioni e scolazioni, in Svezia con la via c'è da scuola a Brinzauz. La c'è gist sper la bova. Vurdar o da fenestra e vusei la realitat, insaves erdeir. E realistic scucel e...
9: Manca meinte da vitans, che le halte in problem, che ne svein, also prez alse in da devle vischnanca osa, che ca visank siva, un po' popolazio, c'è un canta 60 abitans, godat il vec una explosiva cultura. Aver un connex con tot insieme. Porti il forza il davoso poeta c'è.
8: Appunto, far e bec resignar, crear e nizigir la chance ci sa detta, raps se in gio d'anturn maneggia trep, in stopcia ossa scu union angal picirve di zdrez ischs e sperar ci kelz sa dervan ir, uscei scu cinian pur mes, da visnanca i cantung.

A cun One Republic Accounting Stars eis id ja vargau a med la sis. La malaura dominau un pau als de vos dise tutine vegni dau elas pedalas. Magari sin un pau in autarcen cun ca quaquera previu. Sco oz, per exempel, in a ruta un pau scursanida ai dau del Swiss Epic en quella tiarza etapa. Ma tutine se stau in a dira cun varga 60 kilometers gen stais il program a se capesce cun quella plievgia. Tod autar ca sempel e stau per encins per fin de stuscià al velo magari. Tenies Team RTR a coia iu adels di treis del Swiss Epic udisvus cau alla proxima mesura. Al microfon per vus è Anna Selina Quinter, vi che vascia l'accompagnavus a tra la sera.

0: Novas ort il mund al sport da RTR.
1: Ei, già in momento in vos che le usa fino al campionato mondiale de balla poi al Stati Uniti, Canada e Mexico. Ad alla fin con la vittoria della Spagna, ma de quel finale resta soprattutto in scena in memoria in capitata per col Duke era Schulaus Giu. In quale Argentin piars legnar va sento il Duke soprattutto sin in einels eis lustai drezai alla fin Leandro Paredes ca attaccau Jugadurs Spagnol. Bien in Mainz bitart, datios la quittanza per l'ina in multa de 90 mili dollars per l'autra e el venius raus qua per 10 giugs internazionals della FIFA. Adesso il collega d'equipa Nahuel Molina che aveva attaccato spagnols e raus per siat giugs, Thiago Almada per in giug ed è in giugadur spagnol sto de sister sin in giug nominatamente Gavi. In castic hai edau un conto la Federazione Argentina de balla poi lezza a de pagar 320 mili dollars mo chatier als proximus dus giugs a casa c'un conto per cien del publicum el stadion. Quedenton è prevede paroles politikers dels Jugadurs Argentins.

0: Il di der RTL.
1: Ons cunur sin cadis. A Tuseuna in a casa bergiada o la noc vergada, a tenor la polizia cantunala valanciun persunas e una dina scosparidas. Ulterioras oggi persunas en blessadas ed en tractament en indil spitals. Viers nesa noc eran polizia pompiers ni allarmai ed eran cum bunament 100 persunas en acziun gronda. Las davurs da stizza in stadas difficiles, cum quae ca la scala en casa e sbalunada, a scia che lie busse gira vunda per i e la casa. Las davurs da rumia salva marsham per quae vinavon. A sco quae ca la Neunca comunicescia e la fiasta del vic planisada per questa fin diamma strichada. Il prossimo termine per la procedura d'appellazione contro gli anteriori del Jadr cantonal è il Genif de Janeiro 2027, quai comunicescia la dercira superiore del Grigion. A quella gada alla dercira è planisato termins de riserva. Il primis dus termins erano nada meno gli spustai a corta vista per veda collisions de termins della defensione. Nella prima istanza aveva la dercira regionale Plessur sentenziato gli accusati per via da violazione sexuale e smanaccia di una practicante, che ad incastici condizionato da 23 mesi per giugno e 1.400 francs. In contro quella sentenza, Anton la defensione scò e la procura pubblica recurriu. La Banca Cantonale Grigiuna ha fatto un semestre da record. Il Gudon si è cresciuto per 18%, simbia ben 136 milioni di francs, che è comprato con il primo semestre da don. Sco che la banca comunica e che attribuisce soprattutto alla faccenda da cents. Per cui, alla banca è corrigiù in sì la prognosi per l'antiro da gestione, da ne affquintala con un Gudon annuale da 221 milioni di francs. Ad ossa è un novità scurtas. In la Val Calanca resta la situazione malguessa su entre che bove senza trau le vie di colligiazione, e tadem la Val resta la via Vinavon serrada, da do la Val improvin le autorità di rumi la via ed arver e la ciancun per ciancun. La fracțiune de la Partida Socialdemocratica e el Cusel Gron a in nef president. La fracțiune a elegiu il deputau da cuira Andri Perl. E Ladina, Lea, Lia e Sofia, quei ils noms ils pi populars per las poppas e la romancia. Pils pops, esi Dario, David, Elia ed Enea, quae tenor gli uffizi federal per statistica. Ils top 3 nums elantira svizzera ein Sofia, Emma e Mia, e Noa, Liam e Gabriel. Scilunci ils temas per oz vendergi sera, e oggi vigileun in abiala serata.
2: Per gaule sis, caus in undas remonches il microfon per vus, Anna Selina Quinter, nus men plaunet a definitiva main via den alla fin di amna. A qua figiain, nus quel ura, scomprim, cu nova musica. Et vigila vusina, fec fec beala fin di amna, gudiela, quai encevinza cun. Take that, sweet July.

Musica romantica sui nostri ondas al venerdì sera. Chiara, bella Angelina da Mia Mia. Ad a propos musica, la pausa da stat causin undas romantias. Nu che nus magari in program pi special ai a fine. Que vol è di chi continuesce pus per cules emissions dell'instrumentala cun gli vis de societats de musica a singulas persunas. Lanciata fa oz e Reto Lehner al musicant e dirigent de l'Engiadina ca mes insieme per nus in ura de musica dec divertenta. A quella udis vos causin nostras ondas lu ne venda mes lasiat.

The show must go on. Es stat il prüm toc de mia carriera musicala, c'è son stat bun da sonar da prüma fin l'ultim. Quella è ada una victoria personala. Questa era stat circa dal 1993. I due sabata quanto importante c'è pitchen success personals bon esser per una carriera individuala. Ringrazio Fitch Blair da mis experiences, postuti in mes prüms ons, Reto Meier. Con seis coraggi, sia vertezza, sia locchezza e sia iniziativa, ha reto fatto Fitch Blair per la musica in Engiadina Bassa. Da voi segue la storia, un top che va in suonare alla festa federale con la musica della Gioventù in Engiadina Bassa.

Bundesrat Gnegi Marsch. Quel toc malgorda al tem de recruta. L'ana ha in jubler contact con nova ljot e con novs geners musicals. Oz provessa da giodare più consciente quel temp, quale ha da dire quel simple manch militar. Dal tem de militar na er bles contacts con musicans e dirigenti in differentes regions da tutta la Svizzera e quel giure stat er un effetto positivo per mia carriera individuale. Buon divertimento!

Slateburn es una simpla marcia ingleisa ad una bella personar ed er partaglar. Quella malgorda ad un'esperienza c'è nata a scifar dal 2012 in Inghilterra, in cui c'è nata a suonare con la Chelsea Brass Band al Whit Friday Contest a Settleworth.

Hot Stuff Eskimo. Er otters kollegs sun komponists. Quist un toc de Simon Bühler, c'è a nui l'idea de combinar duas melodies de differents genes musicals. Tenormai un experiment gradia a Fitchbein, e not il sonain con la musica de Cernetz.

Schrei nach Liebe, sco ei Disney Film Favorites, vaina sonacus giovanils la plaif zernetz a Clostra, insembl con la musica de Giovantuna e Gidina Bassa. Una collaborazione ci ha fin già una certa tradizione. La lavur cus giovanils è stato un prossim pass in mia carriera personale. Una lavur intensiva, ci rende pro bleras emozions positivas, una lavur ci dà blera satisfacción e bler plajair.

0: il di der RTL.
1: Ons cunur sin cadis. A Tuseuna in a casa bergiada o la noc vergada, a tenor la polizia cantunala valanciun persunas e una dina scosparidas. Ulterioras oggi persunas en blessadas ed en tractament en indil spitals. Viers mesa noc eran polizia pompiers ni allarmai ed eran cum bunament 100 persunas en acciun gronda. Las davurs da stizza in stadas difficiles, cum quae la scala en casa e sbalunada, a scia che lie busse gira vunda per i e la casa. Las davurs da rumia salva marsham per quae vinavon. A sco quae che la Neunca comunicescia e la fiasta del vic planisada per questa fin diamma strichada. Il prossimo termine per la procedura d'appellazione contro gli anteriori del Jadr cantonal è il Genif de Janeiro 2027, quai comunicescia la dercira superiore del Grigion. A quella gada alla dercira è planisato termini da riserva. Il primis dus termini erano nada meno gli spustai a corta vista per veda collisions da termini della defensione. Nella prima istanza aveva la dercira regionale Plessur sentenziato gli accusati per via da violazione sexuale e smanaccia di una practicante, che ad incastici condizionato da 23 mesi per giugno e 1.400 francs. In contro quella sentenza, Anton la defensione scò e la procura pubblica recurriu. La Banca Cantonale Grigiuna ha fatto un semestre da record. Il Gudon si è cresciuto per 18%, simbia ben 137 milioni di francs, che è comprato con il primo semestre da don. Sco che la banca comunica e che attribuisce soprattutto alla faccenda da cents. Per cui, alla banca è corrigiù in sì la prognosi per l'antica ronda gestione, da ne affquintala con un Gudon annuale da 221 milioni di francs. Ed ossia un novità scurtas. In la Val Calanca resta la situazione malguessa su entre che bove senza trau le vie di colligazione, e tadem la Val resta la via Vinavon serrada, da do la Val improvin le autorità da rumi la via ed arver e la ciancun per ciancun. La fracțiune de la Partida Socialdemocratica e el Cusel Gron a in nef president. La fracțiune a elegiu il deputau da cuira Andri Perl. E Ladina, Lea, Lia e Sofia, quei ils nums ils pi populars per las poppas e la romancia. Pils pops, esi Dario, David, Elia ed Enea, quae tenor gli uffizi federal per statistica. Ils top 3 nums elantira svizzera ein Sofia, Emma e Mia, e Noa, Liam e Gabriel. Schilunci ils temas per oz vendergi sera, e oggi vigileun in abiala serata.
0: La saira ter RTL. Sempre verts, scovrides e hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.